0: Radio Ticul in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: In Italia come nel mondo, Radio Ticul ti segue sempre.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Ciao a tutti, finalmente anche oggi è venerdì, ce l'abbiamo fatta, un'altra settimana è andata e siamo anche tra l'altro a fine mese, quindi un aprile lungo, dinamico e anche insomma questo è il mese del mio compleanno, quindi un anno più grande lo sono. E grazie a tutti quelli che state seguendo il programma, vi ringrazio tutti uno per uno. Siamo qui e sono qui ancora oggi in vostra compagnia, Mary. I viaggi di Mary ancora per una nuova puntata da trascorrere insieme e vediamo insomma anche di parlare di qualcosa di nuovo inerente al nostro bel territorio nazionale. Infatti ho scelto per voi come meta e destinazione la regione Toscana. Abbiamo, se ricordate, già approfondito la puntata della stessa regione, però abbiamo parlato un po' di mete classiche conosciute. Oggi invece vi condurrò in nuovi percorsi e itinerari inerentemente alla stessa regione Toscana, ma con mete un po' meno conosciute in generale, no? Quindi magari luoghi,

città di riferimento dove qualcuno di voi può esserci stato, ma altri no, e che magari non conoscono in modo abbastanza approfondito. Quindi partiremo da Orbetello fino a raggiungere anche destinazioni diverse come Capalbio, come le Pieve di Santo Stefano, parleremo anche delle Terme di Saturnia, quindi c'è veramente molto da raccontare, molto da dire in questa nuova puntata del 30 aprile 2021. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica insieme per cominciare questa nuova puntata, vi aspetto subito dopo, a tra pochissimo.

0: Radio Tiguglio.
1: Bentrovati ancora Mary in vostra compagnia. Partiamo da Orbetello, come vi ho anticipato prima della pausa musicale, del nostro primo brano musicale della puntata. E Orbetello è una cittadina all'interno della Toscana veramente molto particolare, non è a livello di dimensioni molto grande estesa, ma è molto particolare perché è adagiata su uno stretto promontorio all'interno dell'omonima laguna. E qui troverete una natura veramente molto incredibile. In questo caso è una città molto antica, porta con sé i segni del dominio spagnolo e è un luogo ideale per scoprire un po' l'Argentario, con le sue località anche di mare collegate e il parco della Finiglia. Quindi sono zone ed è una città, ripeto, molto antica. C'è una foto che io ho trovato sul web della laguna di Orbetello al tramonto ed è veramente spettacolare. Quindi vi consiglio, se siete nella zona di queste città limitrofe all'interno della Toscana, di far visita alla stessa città di Orbetello. Poi collegata ad essa c'è anche Capalbio. In questo caso Capalbio è un borgo medievale che diciamo cresce, si sviluppa su una collina a cavallo tra la Maremma laziale e quella poi appunto toscana, conosciuto anche come la piccola Atene. Qui vengono ospitati tantissimi e notevolissimi eventi culturali, soprattutto nel periodo estivo, quindi andiamo veramente incontro a questi eventi. Accertatevi sempre dell'apertura di questi posti, proprio perché insomma non tutte le località hanno riaperto definitivamente, quindi prima di far visita magari vi accertate sul web o fate una chiamata presso l'agenzia per capire se le aperture sono comunque confermate. Qui ammirerete proprio sulla montagna, sulla torre di Capalbio, l'impagabile panorama della cinta muraria, che è spettacolare. Poi è altissimo, quindi a livello di altitudine c'è una visuale bellissima, c'è un bellissimo panorama davvero. E poi ci spostiamo sulle pieve di Santo Stefano, che è un piccolo borgo nell'Appennino Aretino, che si trova proprio al confine tra le Marche e l'Umbria, adagiato appunto nella nostra bellissima regione toscana. È bagnato da acque del Giovane Tevere e quindi ospita anche qui l'Archivio Daristico Nazionale, dove ci sono eventi culturali, le storie di persone qualsiasi che raccontano un po' la vita, le esperienze e la storia proprio di ogni singola persona che si trova qui. Anche qui c'è un porto spettacolare, circondato da animali, insomma animali no, particolarmente non pericolosi, che si trovano all'interno di questo laghetto e che quindi si sviluppano anche come fauna e flora. E poi ci sono queste case intorno, quindi è circondato questo porto dallo spettacolo di case che si affacciano proprio su questo lago. E davvero, in base anche alle foto che ho visionato sul web, è veramente un posto stupendo. Per cui fate tappa innanzitutto su Orbetello, andate verso Capalbio e fermatevi qualche giorno, se potete, anche su Pieve di Santo Stefano, perché c'è molto molto da vedere.
2: Le 4 Milano, mi giro nel letto, mi giro e rigiro.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Procediamo il nostro tour in Toscana, bellissima regione del nostro territorio italiano, su Giglio Porto, che è un piccolo borgo che nasce sull'isola del Giglio, in provincia appunto di Grosseto. Questo tipo di porto è divenuto famoso per il naufragio della nave della Costa Crociere, dove è il luogo perfetto per cui partire e per esplorare appunto l'intera isola, sia su terra che su mare, caratterizzato da casette molto tranquille, piccole, colorate a ridosso della collina. Ospita qui al suo interno una bella piscina romana che sinceramente ho fatto questa ricerca su Giglio Porto ed è una piscina veramente diversissima dalle classiche piscine che troviamo in qualsiasi luogo turistico, piscine dove insomma si va per fare sport o per rilassarsi. Quindi è una piscina veramente molto particolare, simile a delle cascate, dove c'è questa casettina che insomma è un luogo, diciamo, di ritrovo, e poi ci sono questi scogli dove sgorga acqua, quindi è una piscina veramente molto diversa dal solito, no? Non è la classica, simile a quella proprio delle terme di Saturnia. Infatti qui è una delle stazioni termali più importanti e famose d'Italia, sia nel periodo estivo sia nel periodo più freddo invernale. Qui ci sono delle calde acque biancastre che curano tantissimo alcune patologie della pelle, e presso le terme pubbliche, che sono aperte a tutti rigorosamente, potrete godere delle piccole cascate appunto immerse nella campagna, un po' simile a quello che vi raccontavo in precedenza. Quindi c'è una particolarità di queste terme, sono proprio chiamate terme di Saturnia, quindi prendete nota se volete far visita. Sono fatte bene, sono ben collocate, e poi c'è questa particolarità che, oltre al discorso relax, quindi distrazione, rilassamento, e quindi sarà a contatto con, diciamo, queste acque, c'è la particolarità proprio dell'aspetto di cura terapeutica. Quindi sono acque proprio salutari per patologie della pelle, questo è stato detto e scientificamente anche approvato da alcuni professionisti nel settore. Quindi sicuramente, insomma, prima di immergersi in queste cascate, in queste acque, se volete, insomma, potete anche accertarvi di ciò, però è statisticamente provato ed è proprio la caratteristica di questa zona, le terme di Saturnia. Quindi fate un giro sul web, troverete tutti i dettagli anche lì. A tra pochissimo.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Procediamo insieme al nostro tour, andiamo su Pitigliano, che è una delle piccole e poche città etrusche ancora abitate della Maremma. Questa cittadina, questo posto è scavata nel tufo ed è conosciuta anche come piccola Gerusalemme per la presenza di popolazioni di origine ebraica, quindi qui c'è una buona concentrazione di questa popolazione. Molto caratteristica, molto storica come cittadina. Poi ci spostiamo verso Scansano, che è uno di anche questa, diciamo, vicinanza dei posti a Pitigliano, sono molto vicini, è uno dei borghi maremmani Gioiello. Infatti qui è una cittadina molto famosa e importante per il vino Morellino. Per chi è della zona sicuramente lo conosce o lo ha anche, diciamo, degustato, assaggiato, questo vino Morellino immerso in una campagna fantastica e a tratti anche fiabesca, quindi dove proprio nasce la caratteristica locale di questo vino importante. Andiamo poi su San Quirico d'Orcia, che è l'antichissimo borgo di origine etrusca, anche qui centro principale della Val d'Orcia, e visitate, se siete lì vi consiglio di andare verso la splendida collegiata, cioè la chiesa di San Francesco e gli Orti Leolini, perché è veramente suggestiva, caratteristica. Si trova su questo monte, su questa collina, e anche in prossimità, a distanza, si vede questa chiesa di San Francesco che, guardate, io ho visto alcune, a parte le recensioni, ma molte foto anche che ho visionato sul web prima di fare la puntata, e sinceramente è molto molto bello come posto, relax, tranquillità, silenzio, riflessione, lo stare proprio qualche minuto con se stessi in questo posto sicuramente vi ripagherà. Ve lo posso confermare, vi ripagherà. E andate anche, se siete appunto nella zona di San Quirico, verso il borgo di Bagno Vignoni, dove qui c'è una grandissima vasca nella quale sgorgano le miracolose acque calde, le famose appunto acque calde che abbiamo parlato in precedenza. Quindi c'è veramente tanto da vedere, ripeto, sono piccoli borghi, piccole cittadine non conosciute a livello proprio di luoghi importanti della Toscana, ma hanno la loro storia, la loro importanza, e sono al loro interno veramente molto particolari. Un po' di musica, a tra poco vi aspetto.
2: Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo, non perderci troppo tempo,

Chiedimi se sono felice, chiedimi se sono capace di amarti anche oltre le stelle.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Eccoci ancora insieme, nuova puntata, nuovo tour, siamo in Toscana, stiamo percorrendo insieme questo posto, questi posti, borghi, città molto interessanti. Andiamo su Castagneto Carducci, e prende proprio il suo nome l'omonimo poeta toscano che visse qui nei primi anni della sua vita, e si tratta proprio di un borgo marittimo dell'Alta Maremma. E l'Alta Maremma sappiamo che ha in sé e di per sé un fascino molto irresistibile, molto importante. È il punto di incontro perfetto che si incrocia tra il connubio mare e campagna. Un incontro che ha una notevole importanza e anche un risvolto fondamentale enogastronomico, dove i piatti di mare si accompagnano anche a quelli di terra. Quindi per chi ama il pesce o per chi ama la carne o per chi ama entrambi, qui troverà sicuramente ciò che gradisce il suo palato, perché si accontentano un po' tutti i gusti rispetto a ciò che si preferisce. Andiamo su Santa Fiora, che si trova nei pressi del Monte Amiata, sempre nella parte più interna della provincia di Grosseto, appunto. E qui un piccolo tipico borgo di montagna, un tempo era un possedimento degli Albobrandeschi. Andate anche verso la Peschiera, che qui troverete un particolare parco giardino e successivamente anche il museo minerario, e successivamente appunto anche dei luoghi dei minatori, che appunto parliamo appunto di un percorso molto antico e storico. Poi approfondiamo anche la Badia di San Salvatore, che è un piccolo borgo che si affaccia sul lato senese del Monte Armiata. Qui andate verso l'abbazia longobarda e c'è anche il parco, che è molto molto grande, esteso, del Museo delle Miniere, appunto in tema di particolarità storiche. Anche qui c'è molta storia, molta cultura, per cui c'è anche qui molto da vedere. Sono, ripeto, borghi vicini l'uno all'altro e non avrete, secondo me, assolutamente difficoltà nel raggiungerli, perché anche a livello di viaggio e di chilometri sono molto molto vicini.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Andiamo adesso verso Ponte Motroli, che è uno dei borghi più interessanti anche di tutta la regione toscana, sorge in Lunigiana e vi consiglio qui di visitare il castello di Piagnaro con il suo museo delle statue e stele di origine molto antica e preistorica. Monte Carlo invece non ha nulla appunto a che vedere con quello che è il borgo e la città di riferimento della Costa Azzurra, quindi lo specifico, ma è un'altra cittadina, piccolo borgo presente sulle colline della provincia di Lucca. Questa città, questo borgo è circondato tantissimo da vigneti e uliveti ed è anche fondamentale, noto per il vino prodotto in zona, offre anche qui molte interessanti degustazioni enogastronomiche e anche locande dove assaggiare le delizie locali del posto. Barga invece si trova al confine tra Toscana ed Emilia e nella verdissima Carfagnana. Qui potete visitare il suo castello molto importante, con uno spessore molto molto storico e rinomato. È un borgo tipicamente medievale circondato dalle mura. E poi andiamo anche verso Montefioralle, dove qui troverete il Chianti come caratteristica, il Chianti famosissimo, importante, conosciuto e soprattutto per gli amanti, no, della degustazione vino, sicuramente non hanno potuto non assaggiarlo. Questo posto si raggiunge in auto seguendo la strada che si snoda su colline ricche di ulivi e filari d'uva, quindi camminerete tra gli stretti vicoli racchiusi, dalle mura in pietra delle case, verde, natura, ristoro, relax e veramente profonda tranquillità, per cui sono posti che se veramente amate il contatto con la natura, se veramente amate anche la tipicità locale, dei prodotti locali che la Toscana vi offre, perché in ogni città c'è una caratteristica importante, non potete assolutamente non raggiungere questi posti.

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Ci siamo su Anghiari, che è un borgo medievale della Valle del Tevere che si trova precisamente in provincia di Arezzo. Le sue mura del 200, quindi molto molto antiche, racchiudono il centro storico dove tutto sembra rimasto immobile a distanza di molti moltissimi anni. Poi c'è Talamone, che anche qui è un piccolo borgo marinaro che si trova un po' più a nord dell'Argentario. Molto famoso anche qui perché si fermò Garibaldi durante la spedizione dei Mille. È un luogo magico, particolare, che regala molti notevoli piaceri sulla marina. Da qui potete appunto partire per un'escursione nel vicino parco regionale della Maremma, che si trova a distanza di pochissimi chilometri. E andiamo avanti verso Massa Marittima, che è una delle cittadine a nord di Grosseto, molto importante e principale centro storico sulle colline metallifere. E non potete non mancare nella visita alla cattedrale magnifica di San Cerbone. Poi raggiungete la fonte dell'abbondanza e l'albero della fecondità, molto molto bello, e anche il particolare parco archeologico del vicino lago dell'Accesa e insieme al museo della miniera. Andiamo verso Monte Catini Terme, qui è abbastanza conosciuta e famosa perché ci sono delle terme che si trovano tra Pisa e Pistoia, quindi proprio nel cuore della Toscana, una cittadina molto importante e nota per le sue terme, appunto, le cui acque hanno ricche proprietà terapeutiche, dove molta gente si reca durante il periodo estivo per seguire appunto queste sedute, questa terapia all'interno di queste acque che hanno, pare e dicono, una particolare, diciamo, cura terapeutica per alcune problematiche. E poi raggiungiamo Poggi Bonsi, che è una cittadina situata nell'alta Valdensa, si trova in un punto strategico, molto però tranquillo e soprattutto anche facilmente raggiungibile da Roma come città principale. Qui ci sono moltissimi importanti monumenti, antiche opere d'arte, e passarono anche i Romani, i Longobardi e i Carolingi, quindi una città sicuramente che lascia una parte storica alle spalle, ma tuttora molto visionata e importante anche per chi viene a trovarla e a far visita a questa bella cittadina.

0: Bring the action.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto
1: per il piacere di ascoltare.
3: Andiamo avanti e terminiamo anche quest'ultimo step puntata parlando di ville medicee in Toscana. Vi faccio un elenco veloce, ma c'è tantissimo altro da aggiungere su questa tipologia. Ovviamente ne approfondiremo, ne parleremo successivamente se ci sarà modo di approfondire questa particolarità della Toscana. Quindi c'è Villa del Trebbio, Villa di Cafaggiolo, Villa di Careggi, Villa Medici in Fiesole, Villa di Poggio a Caiano, Villa di Castello, Villa di Cerreto Guidi, Villa del Poggio Imperiale, Villa La Magia, Villa di Artimino, Villa La Petraia, Villa di Severazza, Villa di Mezzomonte, Villa di Colle Salvetti, Villa di Lapeggi, Villa di Camugliano, Villa dell'Ambrogiana, Villa La Quiete, Villa di Marignolle, Villa di Coltano. Vi ho elencato quelle che sono appunto le ville più importanti e famose, che hanno ognuna di esse una particolarità storica e un percorso, quindi ognuna racchiude in sé una sua particolarità, una sua fama, una sua caratteristica. Ovviamente, ripeto, ne approfondiremo successivamente perché abbiamo ancora pochi istanti per concludere la puntata, quindi non avrei neanche il tempo materiale per poterlo fare. Ora intanto ci salutiamo qui per oggi. Oggi, venerdì, ultimo giorno della settimana, ultimo anche del mese tra l'altro, domani 1° maggio, vi auguro di trascorrere un sereno weekend in assoluto relax, serenità, tranquillità, passeggiate, uscite. Adesso insomma c'è questa riapertura generale, quindi sicuramente ci rifaremo di quello che un po' ci è stato tolto in precedenza, recuperando anche un po' lo stare all'aria aperta, lo stare al di fuori delle nostre case. Quindi vi saluto in tanti, tantissimi che siete in ascolto, un abbraccio, un bacio caloroso e affettuoso da Mary. Alla prossima.
4: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta
2: You are on WCO Radio,
3: una trasmissione dedicata alla musica Texas, Red Dirt, folk americana, alternative country.
2: WCO Radio
3: and Blue Bonnets Hill. Start

Amici, ma soprattutto amiche di WSR Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, Gianluca TVD X, vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal, che abbiamo cominciato con Day Wait, e erano i Jason Isbell, The 400 Unit, e il loro nuovo singolo. Noi intanto continuiamo con un altro nuovo singolo, lui è Colby Acuff e questa Boy and a Bird Dog.

0: Call Me Jacobs con la sua Boy and a Bird Dog. E noi continuiamo perché il tempo è tiranno e le canzoni sono tante. La prossima arriva da un album che si chiama Right Where We Left Off. È il nuovo album di Hunter Thomas Mounce. E noi questa sera ci ascoltiamo Alone in the Lone Star.
1: We

Alone in the Lone Star, lui è Hunter Thomas Mons. Io intanto vi ricordo, se avete già fatto, di lasciare i vostri click click click alle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSL Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì dalle ore 20, in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì dalle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda il venerdì dalle ore 12. Intanto, in sottofondo è già partito il nuovo singolo dei Blue Water Highway. Questa è la loro nuova, nuovissima Natural Man.

Da giovani sbarbatelli, quelli erano questi Blue Water Highway, stanno diventando un gruppo bello tosto. Questa era la loro nuova Natural Man. E a proposito di nuove canzoni, è già partito in sottofondo anche il nuovo singolo di James Staley. Questa è di Eco Sound.

di Echo Sound, James Staley. Io intanto vi ricordo, mentre la canzone sfuma in sottofondo, di lasciare i vostri click click click click come follow alla playlist di Blue Bonnet Silk, trovate su Spotify. Noi intanto continuiamo con uno dei due duetti che vi faccio sentire questa sera. Questo è quello fra Ray Fulcher e Tanya Lars, questa è la loro splendida After the Rain.

Rain Future e Tenny Lars con la loro After the Rain. Intanto fatemi ringraziare i Blue Water Highway che durante l'emissione del martedì hanno fatto il loro bel like e il loro commento al post a loro dedicato sulla pagina di Blue Bonnet Seal Live. Noi intanto continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Wolves. Loro sono Jason Cruz and Owl e questa è Arizona Don't Want Me.

Arizona Don't Want Me, Jason Cruz and the All. Io intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze estreme per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio di Blue Bonnet Seal. Io sono sempre Gianluti X e noi continuiamo con il grande Park Ryan, che ha rilasciato il suo nuovo singolo, The Train Song.

quasi un country hard rock, se mi passate il termine. Questa The Train Song di Parky Ryan, bella bella bella bella carica. E allora noi intanto andiamo avanti mentre ci sta suonando di sottofondo The Train Song, con una canzone che arriva da un album veramente molto irriverente, molto politically correct. Però ragazzi, questo è un grandissimo personaggio. Lui è Kevin Bloody Wilson, ha rilasciato da qualche giorno questo album che si chiama International Dillygaff Day, dove Dillygaff è una sorta di acronimo, dove dire usando parole semplici, perché sarebbe un pelino più scorretto, e quindi in radio magari è meglio non dire certe cose. Diciamo che è una Dillygaff, vuol dire ma sembra che me ne importi qualcosa di quello che pensi. Lui è Kevin Bloody Wilson, e da questo album International Dillygaff Day ci ascoltiamo The Volunteer Fireman.

Kevin Bloody Wilson, the volunteer fireman, politically correct, irriverente, insomma, le aveva tutte. E intanto però fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del martedì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì su Microradio, a quelli della replica del mercoledì su WC Radio e a quelli che mi stanno ascoltando anche durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Rianno, ho visto Fabio, mi sembra di aver visto anche Alaska, quindi ragazzi, un saluto, mi sembra di aver visto anche Andrea. Quindi un saluto, un abbraccio a tutti voi e noi andiamo avanti con il nuovo singolo di Philip Bowen. Questa è Sweet and Honey. Io forse me l'aspetto anche di vederla sulle piste da ballo questa, perché secondo me ci sta anche bene un bel balletto sopra.

Sweet Honey, Philip Bowen. Io intanto vi ricordo, se avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alle pagine Facebook di Blue Bonnet Zilla, quella di WSL Radio, dove Blue Bonnet Zilla è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Zilla Live, dove in contemporanea anche l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare anche i vostri click click click click alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Zilla è in onda il mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Zilla è in onda il venerdì dalle ore 12. E si continua, rallentiamo un attimo i tempi dopo Philip Bowen e la sua Sweet Honey veramente scatenata. Andiamo con un bel duetto intenso, sono Adrian Johnston, Josh Abbott, e questa è la loro What You Ever What You Never Told Me.

What You Never Told Me, Adrian Johnson e Josh Abbott, veramente bella bella bella. E io vi ricordo anche di lasciare i vostri click click click click come follow la playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, che a breve sarà aggiornata anche coi brani di questa puntata. E lui si continua, altra bellissima voce femminile, lei è Summer Dean e questa è She Ain't Me.

Me Summer Dean, e da una canzone che se ne va un'altra che è in arrivo. È il nuovo singolo dei Cadillac Cree e questa è la loro nuova, nuovissima This Town Is a Ghost. Anzi no, perdonatemi, ve la recupero. Intanto ci andiamo a sentire Cam Allen con Texas.

ed era Kamallen con Texas, canzone proveniente dal suo nuovo album In a Known Town. E adesso vi ho recuperato la canzone che vi dicevo prima, The Cadillac Tree, This Town is a Ghost.

The Cadillac Tricola, la loro nuovissima This Town Is a Ghost. Intanto fatemi ringraziare Cam Allen, che durante l'emissione del martedì ha messo il suo cuoricino al posto a lui dedicato. Ce lo siamo ascoltati prima con Texas, e noi invece andiamo avanti con un artista che è stata presente sul palco del Savoniero Country Festival 2019. Lei è Whitney Rose, è uscita con il suo nuovo bellissimo singolo My Own Jail.

E col nuovo singolo di Whitney Rose, My Own Jail, che ci è appena sfilato in sottofondo, vi devo dire che purtroppo siamo giunti al termine anche di questa puntata di Blue Banana Chill. Non prima di avervi ricordato di mettere il vostro click alle pagine Facebook di Blue Banana Chill, quelle di WCR Radio, dove Blue Banana Chill è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11. Perdonatevi, è quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea dell'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando e vi taggo anche gli artisti, quindi se volete andare a vedere qualcosa di più sugli artisti che vi trasmetto. E mi raccomando di lasciare i vostri click anche le pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì alle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il venerdì dalle ore 12. E mi raccomando di lasciare i vostri click come follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. E allora, per quanto mi riguarda, io questa puntata ho finito e vi lascio con una splendida canzone che arriva da un album che si chiama Green Brook, già partito in sottofondo, album del 2022. Lui è Jackson Dean e questa è Wings. Gianluci X vi saluto e vi do appuntamento a martedì su WC Radio, a mercoledì su Radio Tiguglio Web, a venerdì su Micro Radio. Con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre. Jackson Dean, Wings.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tivulio. Buon ascolto.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 5 e 30 minuti.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Spazio italiano su Radio Ticuli.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao, sono Ilaria Guccini.
4: Io sono Ilaria Guccini.
5: Sono Ilaria
6: Guccini. Coraggio, mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
6: Ti stavo aspettando.
7: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini.
8: I'm Ilaria Guccini.
3: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
8: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30.
3: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.
9: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
10: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
1: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.
1: Alex.
2: Cognome.
1: Sì, sì.
2: Che fai?
1: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
1: Qui su Radio Tiguglio.
2: E il programma?
1: Troppo forti.
2: E quando va in onda?
1: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti.
4: Con Alex De Sì.
5: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando! Dovete esserci.
6: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
7: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
8: Jazz e dintorni.
7: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
8: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
7: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: Il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata, volete mettere da parte le preoccupazioni, se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica, il buon umore sarà contagioso, notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata, l'umore non sarà al massimo, anzi in certi casi sembrerete scorbutici, sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni, quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia, l'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere, avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene, l'amore però non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: Londra. Salutiamoci tonight. Bye bye.
1: Radio Tiguglio presenta

Benvenuti nel regno del ritmo. Benvenuti a Remixland. Benvenuti a 64 Remix.

0: Bentrovati tutti cari amici, questo è il Regno Redimmo, benvenuti quindi in questo contenitore, benvenuti in Remixland. E questa settimana voglio farvi fare un grosso salto nel tempo. Useremo un qualcosa che solamente con la musica o con i video, con i film si riesce a fare, la time machine. Sarebbe bello poter averne una proprio fisica, viaggiare nel tempo, magari per sistemare alcune cose, risolvere alcuni errori o non fare determinate cose, però purtroppo è impossibile, ma con la musica sì. Allora, con questa nostra time machine quest'oggi ci catapulteremo automaticamente negli anni 70, o meglio nella disco degli anni 70, gli anni di Studio 54 di New York, il club più iconico e trasgressivo della storia della notte, ma più che di tutti ha saputo lanciare la disco music con i suoi maggiori interpreti, perché vedete, i migliori sono passati di lì, nel mitico locale della 54esima strada di Manhattan. Bee Gees, Donna Summer, Chic, Village People, Gloria Gaynor e tantissimi altri, in pratica tutti coloro che ancora oggi vengono ricordati e ascoltati come parte della storia della disco. E a modo nostro vogliamo ritornare in quel meraviglioso periodo con quella musica che ancora oggi resta indimenticabile. E lo faremo naturalmente ascoltando quei brani, naturalmente in versione remix, perché questo è 54 Remix. Bando alle chiacchiere, lasciamo parlare i re e le regine degli anni 70 che in qualche modo restano legate a quel locale, iniziando però da chi in quel locale non c'è mai stato.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata.

Ma che senso ha allora parlare di Studio 54, delle band che l'hanno frequentato, dei cantanti che l'hanno frequentato, partendo da chi non c'è mai stato? Questo gruppo resta comunque nella storia della disco, anche se non si è mai esibito in quel locale, però nel 79, nel mitico Studio 54, fu organizzato un party promozionale ufficiale per festeggiare il successo del gruppo, che ha reso iconica l'associazione tra la band e la disco music. Era 1975, gli Abba suonavano Waterloo, eccolo nella versione remix di DJ Tony.

fantastici, erano forti quattro svedesi. Questa era Waterloo nella versione di DJ Tony, un remix ben fatto che non ha voluto così stravolgere il brano originale. Diciamo all'inizio che gli ABBA non sono mai esibiti nello studio 54, ma c'è stato anche un altro gruppo che non si è mai esibito in quel locale, però durante la storia di questo locale hanno fatto un vero e proprio concerto. Tuttavia però un celebre trio, e sono i Bee Gees, era un assiduo frequentatore del locale e la loro hit hanno segnato indelebilmente la storia del club e naturalmente l'era della disco music. Ascoltiamo da 1977 la mitica Stayin' Alive dall'album La Corona Sonora di Saturday Night Fever nella versione di Della Bella Remix.

Ci furono invece gruppi che erano costantemente presenti come concerto, quindi hanno fatto diversi concerti all'interno del locale di Manhattan, e uno di questi è proprio un gruppo mito, un gruppo simbolo della Black Disco degli anni 70. Hanno fatto, come detto, diversi concerti live al Studio 54 con l'inconfondibile chitarra di Neil Rogers, direttamente dal 1978. Loro sono gli Chic, con la mitica Le Freak nella versione Oxy Nudisco Remix. Questo è Remixland, sottotitolo 54 Remix.

Direi una versione non male, una bella cassa che batte, quindi è un po' stravolto Onyx questo brano rispetto all'originale, ma comunque è veramente una versione fantastica. Ma c'è un altro gruppo originario di Filadelfia che ha calcato il parco del leggendario locale durante quella che era l'era d'oro, possiamo così dire, della disco music, portando dal vivo le loro hit più celebri. Sono stati The Tramps, che potete ascoltare nel remix di Federico Ferretti, nel loro disco, nel loro brano più iconico, Disco Inferno, datato 1976.

0: Che disco, che sound, veramente, guardate, proprio da pelle d'oca. Era l'era d'oro della disco music. Questi erano The Tramps con Disco Inferno nella versione del DJ Federico Ferretti.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E c'è chi è solamente esibito nello studio 54, c'è invece che addirittura era di casa, anzi il loro nome era strettamente legato e associato allo studio 54 di New York, perché vedete, la loro musica era proprio la colonna sonora fissa del locale. Mi riferisco ai leggendari Cool and the Gang, che noi oggi ascolteremo nella versione di Opal FX Remix, in una canzone iconica, forse una delle più belle canzoni dei Cool and the Gang, Celebration del 1980. Buon ascolto con Remixland.

Adesso ditemi un attimo com'è possibile restare fermi, immobili, passivi, ascoltando una canzone come questa Celebration di Kool & The Gang. Le gambe ormai vanno da sole in sintonia con la musica. Bellissimo periodo, soprattutto per noi che l'abbiamo vissuto, anche se io l'ho vissuto naturalmente solo in parte. Ma ci fu un altro gruppo che non si è mai esibito direttamente nel locale della Grande Mela, però vedete, i loro successi erano talmente famosi che i DJ del 54 li proponevano continuamente nelle loro serate, soprattutto Daddy Cool dei Boney M, che noi ora ascolteremo nella versione remix di un DJ mitico italiano, Umberto Balzanelli, che con Matteo Vitale e Michele hanno dato origine a questo boot remix e hanno rivisitato, per così dire, il pezzo del 76 della mitica band tedesca Boney M, Daddy Cool.

0: Guardando i Boniem è un po' difficile credere che siano tedeschi quando sono quattro ragazzi di colore, però quanto musica bella ci hanno regalato questo gruppo tedesco, perché in effetti questo è. Era Daddy Cool dalla versione di Umberto Balzanelli, Matteo Vitale e Michelle, e loro erano naturalmente i Boniem. Ma restate qui con me perché la storia continua.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Ma un artista che ha lasciato letteralmente il segno nella storia sia della disco che quella di Studio 54 fu Gloria Gaynor, che ha dominato la pista con i suoi inni leggendari. I suoi successi venivano regolarmente mixati dai DJ resident del locale, trasformando quindi le sue hit in colonne sonore indimenticabili delle note newyorkesi. Vediamo quell'atmosfera. Immaginate di essere in quel locale. Alzate il volume a palla, c'è Gloria Gaynor, Highway Survivor, nella versione remix di Matteo Vitale.

la mitica Gloria Gaynor con un Say While Survivor. Ecco, una curiosità, no? Questo è forse il suo capolavoro assoluto. Ma è stato inizialmente pubblicato, pensate, nel 1978 come side B, come lato B di un altro 45 giri, e divenne successo proprio planetario, proprio grazie allo studio 54, come dicevo prima, quando i DJ iniziarono a suonarlo instancabilmente sera dopo sera nei loro set. Ma se Gloria Gaynor era una presenza costante in quel di Manhattan, lo stesso può dirsi di quella che personalmente, ma anche i critici l'hanno chiamata così, può essere definita la regina incontrastata della disco, che tra l'altro è arrivata anche al successo grazie a un noto produttore DJ italiano, Giorgio Moroder, che ha prodotto per lei tantissimi brani di successo, tra cui nel 1977 questo I Feel Love. Avete già capito, si tratta di Donna Summer che vogliamo ricordare in questa versione remixata dal DJ Jason Parker.

Donna Summer, la regina incontrastata della disco, purtroppo scomparsa nel 2012, ma quanti bellissimi brani ci ha lasciato, che ancora oggi fanno parte di quella che è la sua eredità musicale, perché oltre a Feel Love, come non ricordare ad esempio Hot Stuff, Bad Girl, Love to Love Your Baby e tantissimi altri. Sicuramente fanno parte della leggenda di quella musica e vedete, lo dico anche con un pizzico di rammarico, che purtroppo non tornerà mai più. Ora c'è un gruppo fondato nel 1977 dai francesi Jacques Morali e Henri Belolo. E penso che fin dalle prime note l'avete riconosciuto. Loro sono un gruppo un po' particolare che si presentavano vestiti da poliziotto, operaio, nativo americano, motociclista, soldato, cowboy, insomma tutti quegli archetipi dell'immaginario gay dell'epoca, e una band che era stata per molti versi legata a quella che era l'atmosfera Greenwich Village e club iconici della disco music newyorkese dell'epoca. Villa Spivo, quindi dicevo, questo è IMCA nella Santuario Remix.

MC Village People, una presenza costante nei DJ set del studio 54, ma volendo ben guardare una presenza costante anche in quelli che sono i balli del gruppo nei villaggi anche in quest'estate 2026. C'è un'altra presenza costante, una presenza fissa nel locale della Big Apple newyorkese. Fu un cantautore francese, una delle icone che hanno calcato il palco e animato la pista da ballo nella leggendaria discoteca durante quella che era l'era d'oro della disco music. È ricordato per un solo brano, principalmente per un solo brano, ecco, divenuto leggendario nel 1977. Se vi dico Patrick Hernandez, naturalmente Born to Be Alive, e questo brano, questo remix, è di

Non so voi, ma quando io ascolto o riascolto queste musiche che vi sto proponendo, ma oltre a quello di dei ricordi dell'epoca, ecco, non proprio dell'epoca all'epoca, ma subito dopo, perché a quel tempo ero un ragazzino, mi vengono in mente anche le giornate al mare, il sole, la spiaggia, magari un bel mojito e naturalmente la disco music come sottofondo.

0: Estás en el reino del ritmo, con la música remixada dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: E non si può parlare di Studio 54 di Disco Music senza però includere tre canzoni di altrettante leggende della disco di quegli anni. Partiamo dal primo dei tre, un gruppo storicamente associato al locale, in quanto sono stati tra i protagonisti assoluti indiscussi, suonando spesso dal vivo nella celebre discoteca di New York. Anzi, la band si è esibita nel club in occasione di eventi e feste private organizzate negli anni d'oro del locale, al punto da diventare la colonna sonora di quel

periodo. Se vi dico Harry Wayne Casey, probabilmente non vi dico nulla. Ma se vi dico Casey and the Sunshine Band, allora sicuramente vi risveglio un ricordo. Test the Way, che vi propongo nella Daddy's Like Remix.

erano una presenza costante, come dicevo, lo studio 54, ma non erano gli unici. Un'altra presenza costante nel locale fu indubbiamente una figura molto carismatica, molto particolare e con un alone quasi misterioso.

giamaicana, modella, cantante, attrice. Tra i numerosi film che ha interpretato c'è anche una parte da protagonista in un film di James Bond accanto a Roger Moore in Bersaglio Mobile del 1985. Però Grace Jones, questo è il suo nome e l'avete sicuramente capito con riferimento al film, fu con una cover che divenne famosa nel 1977. La cover in questione, o la canzone in questione, era la Vienne Rose, originariamente eseguita da Edith Piaf e che noi ascoltiamo quest'oggi nella versione Master Chic Remix. Grace Jones, la Vienne Rose.

Grande voce, grande interpretazione questa di Grace Jones, che col suo marcato e inconfondibile stile androgino, quel suo misterioso saper mischiare elementi sia maschili che femminili nella sua figura, ne hanno caratterizzato il suo personaggio fin dagli esordi. E devo dire che la carriera di Grace Jones è stata veramente una grande carriera. Ma c'è un altro personaggio femminile legato a doppio filo a quello che era il locale Studio 54. Lei è Diana Ross, un'altra che non ha bisogno di alcuna presentazione, che conclude il nostro viaggio nel tempo e nel tempio della disco. E sebbene fosse principalmente una cliente abituale, era anche una regina indiscussa della pista da ballo. È salita sul palco della celebre discoteca di New York in occasioni speciali. E si può dire che la cantante statunitense ha veramente fatto la storia di quello che era il club, esibendosi direttamente sopra la console del DJ addirittura. Ma non solo questo, ha cantato perfino durante la festa d'addio organizzata dai proprietari poco prima che iniziassero a scontare la loro pena per evasione fiscale, come vedremo dopo. Upside Down è la canzone del 1980, il suo maggior successo, e oggi nella versione di DJ Italo Remix.

0: con Diana Ross e la sua Uptown si conclude così il nostro viaggio nell'epoca della disco music e nel quello che era il mitico ma spesso anche discusso Studio 54. E non potevo, non volevo concludere questo programma senza prima così raccontarvi qualche aneddoto su uno dei locali storici della città americana. Lo Studio 54 era situato sulla 54esima strada, da qui il nome di Manhattan. Fu inaugurato il 26 aprile 1977 e dovete sapere che diventò fin da subito uno dei simboli principali dell'epoca disco, grazie anche alle numerose celebrità che ne affollavano le serate. Ecco, prima di diventare una mega discoteca ed essere acquistata dai due proprietari, gli imprenditori newyorkesi Steve Rubell e Ian Scrager, era un set televisivo e radiofonico, era di proprietà della CBS, e la caratteristica principale di questo club erano proprio le provocazioni e le stravaganze nelle serate che venivano proposte. L'intento di Rubell e Scrager era infatti quello di garantire ogni sera la festa più grande nel mondo. Ma non è solo questo, era anche quello di scioccare con i propri eccessi edonistici. Nel locale si poteva trovare innanzitutto musica ad altissimo volume, scenografie allusive, sesso, tanto sesso, droga, tanta droga, e serate che ogni sabato prevedevano nuova sorpresa e una nuova stravaganza. L'età d'oro però dura solamente 3 anni, in quanto nel 1980 terminò bruscamente quando il suo proprietario Steve Rubell fu arrestato per possesso di droga e frode al fisco, non prima però di aver dato una grandiosa festa d'addio tra il 2 e 3 febbraio 1980. Ci sarebbe da parlarne per almeno mezz'ora, ma il tempo non ce lo permette. Grazie quindi di essere rimasti con me. Questo era Mixland. Io sono Fabio, vi saluto, vi auguro buon proseguimento del corso su questa emittente. Attenzione, vi aspetto tra 7 giorni.
1: Nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Accendi la tua voglia di radio. www.radiorisolachenonce.com.
4: Il Buongiorno con Emanuel vi viene offerto da Nalcane, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalcane, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalcane nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalcane.it. La salute secondo Nalcane, un bene prezioso da custodire.
5: Italia da gustare. Un lungo viaggio a 5 sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.

0: signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
1: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura un buon viaggio.

Signore e signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

uso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen,

0: Sì, grazie, un caffè. E tu cosa che prendi? Ah, ok, il solito cappuccino, un po' con il cuoricino sopra. Beh, le nostre host sono fantastiche. Cosa? Siamo in diretta? E me lo dici così, cioè, meno male che non dico niente di male, Beh, siamo in volo, chiaramente, un attimo, dai. Però così non si sente bene. Abbassa un po'. Un po', ecco, un altro pochetto. Pochino, eccoci qua. Adesso sì che si sente bene. Voilà, buongiorno, che sonno, ragazzi. C'è un sonno, no, che scherzo, non vi preoccupate. Come un pilota potrebbe dire una cosa del genere? Immaginate, sul in volo, a una certa quota, il comandante in diretta mi dice: che sonno. Niente paura, abbiamo il pilota automatico che è garantito sicuro, ma a parte questo siamo in due, io e la regia appunto che è appunto... Eccolo qua!
1: Sulle onde della tua radio preferita, sì, c'è il buongiorno, buongiorno con Emanuele.
0: Sì, grazie ad Anthony, grazie alla regia che mi fa queste cose. Allora, dunque, il buongiorno con Emanuele è incominciato, fresco e pimpante come sempre, da una vita a questa parte, insomma adesso dobbiamo farci conto, ogni volta non lo faccio più, questo volo meraviglioso in questo giorno... che fa parte ormai dell'inizio della primavera, che bello, io sono felice e contento, davvero mi fa molto piacere, lo so, qualcuno magari dice no, a me la primavera veramente, io c'ho l'allergia, e lo so, e vabbè, dai, tanto passerà, tranquilli. Dunque, dove eravamo rimasti, regia, il caffè, il cappuccino? Bene, allora noi andiamo avanti con la musica, perché il buongiorno con Emanuele abbiamo 3 ore di volo straordinari, quindi faremo un viaggio in tutta Italia meravigliosi, tutti quanti praticamente. Il primo breve atterraggio lo faremo a Napoli, signore e signori, poi si proseguirà, voilà, verso la Sardegna, sì, poi si ritorna di nuovo in penisola e andiamo dove andiamo? A Roma, eccola, sì, e dopo Roma? Dopo Roma c'è un problema, perché non sappiamo benissimo dove Dario Bordè va a finire, alcune volte a Milano, alcune volte a Firenze. Alcune volte, che ne so io, a Bologna, eccetera, eccetera, insomma, dappertutto. Lui è un girondello, ovviamente gira in tutta Italia perché va nei punti dove l'Italia lavora, dove l'Italia produce, dove l'Italia promuove e offre qualsiasi cosa che riguarda appunto le nostre bellezze, dal cibo agli abiti, alla moda, al tutto quello, alla storia, tutto quello che sta intorno. Bene, presto che tardi, regia, direi di proseguire con la musica, perché oggi abbiamo tanta musica. Musica bella, direi, no? Vediamo un po'. Oh, questo Calvin Harris. Wow, Miracle. Oh, vi ricordo che abbiamo anche un contatto, Lo vogliamo ricordare? Prendete nota. 331 82 80 843. E se li giocate all'otto, magari facciamo qualcosetta, eh?

Giovanni, Giovanni Mare Cristal featuring Luck Heifer. Oh, il buongiorno si vede dal mattino, si vede e si sente anche con il Emanuel. Come va? Tutto bene? Che bel volo, quest'oggi è un volo meraviglioso perché abbiamo veramente una situazione meteorologica fantastica, solare il caso di dire, quindi sopra e sotto le nuvole, o meglio, diciamo, va quasi quasi le nuvole ci sono e non ci sono, ovviamente noi siamo a tot piedi, è chiaro che insomma chi con le scarpe, chi senza, insomma siamo veramente in alto e si sorvola un po' tutto, come vedete dai vostri vedete un attimino sulla vostra destra e quelli dall'altra parte sulla sinistra, si vede già il paesaggio meraviglioso in lontananza. Tra breve quindi primo atterraggio a Napoli, perché per quelli che ovviamente per la primissima volta, uno su un milione insomma c'è sempre, dice ma perché, cos'è che succede fra poco, il primo collegamento con Luigi Riccio, Luigi Riccio che dedica un po' di spazio al grande schermo, al cinema, quindi noi in anteprima sappiamo già questa settimana cosa c'è di bello, cosa c'è di meglio, le novità riguardo al cinema da vedere, insomma. E ogni tanto mi viene in mente quel periodo che abbiamo passato durante il Covid, dove il cinema ovviamente non ci si poteva andare e davamo le news per quanto riguarda invece il piccolo schermo a casa, insomma, storia ragazzi, tante cose. Finalmente siamo liberi e quindi possiamo andare tranquillamente a divertirci con la famiglia, con la ragazza, con la moglie, con l'amico, con gli amici, da soli, insomma andiamo a cena. Dopodiché il secondo collegamento lo faremo con l'oroscopo dell'astrologa Astroval, stavo dicendo l'oroscopo delle stelle, è chiaro, certo, cioè le stelle ci diranno insomma come sarà la nostra settimana oroscopiana. Che bello, mi piace questo oroscopiano, suona anche stellare. Vedremo un attimino cosa le stelle ci propongono, speriamo bene. E non solo l'oroscopo, con lei avremo anche le chicche, quindi anche i dettagli. E rimanete incollati con me, perché il buongiorno con Emanuele è appena iniziato, quindi stiamo un attimino riscaldando i motori, è il caso di dire. Allora, a proposito di inizio e di buongiorno, perché non ascoltare Laura Pausini con Un buon inizio.

Signori passeggeri, state sempre sereni perché il volo prosegue alla meraviglia, quindi siamo veramente a oltre 6.000 piedi e due ginocchia, insomma siamo abbastanza alti, quindi si vede, vero? Ma guarda, guarda, guarda, che bello, fantastico, che bel panorama che vediamo. Beh, basta lasciare un po' all'immaginazione, no? Oh, vogliamo ricordare ancora il contatto? Mi piacerebbe ricevere qualcosa come un audio, un vocale, no? Noi lo chiamiamo così, appunto, una registrazione vostra, tramite WhatsApp o Telegram. 331 82 80 843. 331 82 80 843. Sarebbe davvero molto bello. Fate una cosa, mandatemi un vocale, mandatemi a quel paese, così io, dato che sono già sull'aereo, ci vado, Che ne dite? Sarebbe bello, ma vi giuro che lo mando in onda. Lo mando, non lo voglio nemmeno preascoltare, lo mando direttamente. O la va o la spacca. Lo so che la spacca, ma ci proviamo. Allora, no, non sto scherzando, non sto scherzando. Continuiamo con la musica? Ok, in attesa che faremo un atterraggio, se saremo vivi.

Vorrei salutare, ne approfitto, ogni tanto lo faccio, quegli assidui, davvero cari radioascoltatori che mandano spesso, ma davvero tanto, spesso, i messaggini. Per esempio abbiamo un mio fan veramente assiduo ormai da secoli, cioè mi ricordo che ero piccolo e lui già ci contattava, Salvatore Fabiano. Ciao Salvatore, lo so, un pochino esagero, fa parte di me, diciamo. Oh, salutiamo anche tutta la famiglia, salutiamo soprattutto la sua compagna di vita che noi chiamiamo moglie, cioè la compagna, quella che sta veramente al fianco, il braccio destro, alcune volte anche il sinistro, dipende dalle situazioni, e anche la testa spesso, anche questo è anche vero, quindi praticamente siamo zero, cioè senza loro, insomma. Quindi salutiamo Rossella, ciao Rossellina, ciao, salutiamo tutta la famiglia, ovviamente senza fare i nomi, insomma tutti. Voglio anche salutare Patrizia, che so che ci segue sempre, e va bene, poi salutiamo anche la Croce, la croce amica del, adesso non ricordo bene di dov'è, chiedo umilmente scusa, vabbè, comunque ci segue davvero, ci seguono questi ragazzi da tanto tempo. Proseguiamo con la musica perché manca veramente poco per il collegamento. Ascoltiamo quindi un pezzo davvero straordinario che fa parte di una serie televisiva, di una serie molto bella, Mare Fuori, il pezzo di Stefano Lentini, appunto, con Omar Fora.

0: E voilà.
1: Si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema. O meglio a
0: Cinema che passione.
1: Bene. La nostra redazione.
0: Certo, non la stavo nemmeno per facendo finire. Non vedevo l'ora di sentire Luigi. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Emanuele.
0: Eccoti qua, prontissimi dalla bella Napoli, meravigliosa. Ho visto quell'immagine che hai messo sul social, stupenda, mamma mia. Bello. Allora, dunque, cosa ci racconti riguardo a questo cinema questa settimana? Vediamo un attimo.
2: Allora, questa settimana ci andiamo a vedere due film proprio spensierati da dire vado al cinema, basta, non, senza volere cose molto particolari. Partiamo da un film fantasy di un gioco molto famoso, Dungeons and Dragons, un gioco di ruolo che è stato riportato sul grande schermo. Il film si chiama Dungeons and Dragons, l'onore dei draghi, un film fantasy dove si parla di maghi, di cavalieri, di druidi e tanto altro, tanti effetti speciali all'interno di questo film, giustamente tra draghi, orchi, battaglie, ma anche molto spiritoso. Non è il classico film dove solamente uccidiamo, massacriamo, ma anche molte battute. È un film piacevole anche per chi non conoscesse il gioco, può vederlo tranquillamente, perché poi potrebbe essere un qualsiasi film fantasy dove c'è un gruppo di ladri che vogliono come possiamo dire rimettere a posto il proprio nome facendo qualcosa di buono, dove il protagonista Crispin vuole andare dalla figlia dopo essere stato per tanto tempo incarcerato e dovrà risolvere dei misteri per il re della situazione. È un film veramente carino da vedere, in amicizia, per gli amanti del gioco giustamente possono andare a scoprire se è fedele al gioco oppure hanno aggiunto altre cose. Sicuramente ci saranno cose molto narrate, e perché invece vuole vedersi un buon fantasy tranquillamente può andarlo a vedere. Sì, c'è da divertirsi, mettiamo un po' così. Okay. Questo è il primo film. Passiamo al secondo film, invece fa parte di una trilogia che è diventata una quartologia ormai, secondo me si chiamano trilogia ma sono diventate 4, 5, 6 film, ma film con Keanu Reeves, John Wick 4. Chi già ha visto i primi tre sa che John Wick è un ex sicario che si era ritirato ma è ritornato perché gli hanno fatto un piccolo sgarro, mettiamo così, lui ha massacrato un'intera nazione, si può dire. Questo sarebbe il capitolo finale di John Wick, che deve riabilitare il suo nome davanti alla grande tavola che dove comandano tutti questi killer che sono in giro per il mondo. Anche qui molta lotta, molte le scene di arti marziali che Keanu Reeves fa in prima persona, perché lui ha studiato Kung Fu proprio per questi film, sì, per Matrix e tanto altro. Molte auto che saltano in aria, dobbiamo dire la verità,
0: molto action,
2: molta battaglia, mettiamola così,
0: molta tecnologia, molta action, un po' arte marziale, tanta roba insomma.
2: Bel film da vedere, sono proprio due film con spensatezza,
0: diciamo, possiamo anche dire moderno, ma un Bruce Lee americano più o meno. Tipo.
2: Sì, diciamo che lui praticamente sarebbe il killer perfetto, mettiamo così, nel film. Io ho già visto gli altri tre e lui è un killer molto perfetto, praticamente non si fa distrarre da nulla, era uscito dal giro ma è dovuto rientrare per questioni poi personali e non riesce più ad uscirne e dovrà portare fuori il suo nome da questo gruppo.
0: Stavo pensando quando hanno preparato il primo, no? Cioè, proprio io penso che ne avranno fatto, ne facciamo uno film e basta, cioè, normalmente si pensa così, credo. Poi l'idea viene dal successo, perché non continuare? Poi dipende anche, credo, dalla fine, come finisce un film. Magari viene anche un pochino lasciato così, con l'idea che potrebbe succedere ancora qualcosa.
2: Sì, tu fai conto, quando ho visto il primo, io l'ho visto per puro caso.
0: Sì, ho visto anch'io il primo per caso, sì, è vero.
2: Sì, vedi questo film di Keanu Reeves, fammi vedere, ma devo essere sincero, mi era piaciuto molto.
0: Sì.
2: Forse in quest'ultimo c'è meno ironia in questo quello che è stato fatto, si è preso un po' più sul serio, ma molta troppa lotta.
0: Il troppo storcio, un po' come si dice, no?
2: Esatto.
0: Infatti anche a me poi troppa azione, poi mi appesantisce, cioè non mi va di vedere in continuazione. Cioè,
2: sì, diciamo che dovrebbe essere l'ultimo della saga, però ha lasciato sempre quel finale,
0: quel
2: post credit che potrebbero andare avanti, chi lo sa.
0: Vabbè. Vedremo comunque i milioni di euro e di dollari e di incassi, ci sarà, ha voglia. voglia. Allora, bene, questo per quanto riguarda il cinema. Noi fra 7 giorni ritornerà il nostro Luigi sempre al Buongiorno con Emanuele. Io lancio comunque sempre un'anticipazione per quanto riguarda i momenti paranormali del nostro Luigi, che appunto ci regala il Buonasera con Emanuele. E voglio anticipare qualcosetta? Vediamo.
2: Sì, questa settimana parleremo della Serbian Dancing Lady, questa challenge che sta girando per TikTok, questa donna serba che ballerebbe le strade, ma in questa leggenda invece poi c'è anche una verità abbastanza forte, e parleremo proprio di questa settimana.
0: Non ho capito bene, hai detto che ballerebbe?
2: Sì, praticamente si parla di una donna in strada con il classico costume della tradizione serba. Che balla uno strano ballo nel mezzo.
0: Ma questa donna, questa donna esiste o è un, diciamo, qualcosa che appare e poi scompare? Cioè, non lo so,
2: allora, diciamo che nelle challenge che si vedono adesso su TikTok, il buon 98% sono video che fanno un po' come, non so se ti ricordi, il video di Samara, la ragazza che usciva dal televisore.
0: Certo.
2: Questa ragazza che uscivano per stare, adesso tante stanno facendo questo, ma la vera Serbian Dancing, Lady Serbian Dancing, esistita per davvero. Okay. E infatti il vero video, è l'unico video vero, è del 2019, e poi è stato riportato adesso su TikTok. Poi un po' tutti stanno facendo credere che ci sia destra sì, ma si parla di una storia molto cruda, perché si dice che se questa donna si gira e ti guarda, tu sei la prossima vittima.
0: Wow.
2: Perché è una danza per una strega e tanto altro.
0: Sì. Mi ricordo un attimino quando nel periodo storico, adesso non mi ricordo bene, comunque c'era quel dio, quella dea insomma un po' particolare, che bastava che ti guardasse e diventavi di pietra.
2: La medusa
0: cioè si diventava di pietra, mi pare, no? Va bene, dai, ok, bene. Luigi, è affascinante la cosa, ci siamo capiti, perché io e Luigi anche nel privato comunichiamo in quanto ci sono queste cose carine, strane, insomma, particolari, anche molte volte anche possono essere vere o meno. Ti lascio alla tua Napoli, con te fra qualche giorno al Buonasera e fra 7 al Buongiorno con Emanuele. Grazie Luigi, ci sentiamo, un abbraccio
2: a tutti.
0: Ciao.

0: 1971.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Simone Panetti con Rimane, e questo è l'invito che faccio ancora a voi, rimanete ancora con me, siete in tanti, lo so, lo vedo. Oh, un grazie soprattutto lo voglio mandare a tutti quelli che ci seguono, ovviamente da tutta Italia, con la loro, insieme alla loro preferita, la radio preferita, e c'è all'interno appunto il Buongiorno con Emanuele. Che bello, mi onora, ovviamente mi fa davvero tanto, tanto piacere anche di tenervi compagnia, insomma, nei migliori dei modi, soprattutto quando se capita un giorno particolare dove magari non si lavora, si sta lì seduti, sdraiati, anche in macchina, cioè un modo insomma per avere un po' di compagnia e sentire anche delle cose anche alcune volte anche inutili, alcune volte carine e alcune volte anche interessanti. A proposito, tra poco quindi il collegamento con l'oroscopo della settimana, mi raccomando, questo è importante pure per capire un attimino in anticipazione come potrebbe essere questa nostra settimana secondo i pianeti, secondo le stelle. Proseguiamo con la musica, adesso invece è la volta di Hügel con Marianella.

È una versione un po', diciamo, remixata, beh, chiaro, è stata riproposta tante volte in varie versioni. Questa è la versione proposta da Andy Marley, Bronski Beat, Smarton Boy. Versione veramente, un brano originale anni 80, lo ricordo come se fosse ieri, ma questa è una riproposta attualissima. Allora si prosegue con la musica, presto che tardi, quindi avremo fra breve, avremo l'oroscopo della settimana. Intanto con We, Mollami.

amore, grazie alla presenza di Mercurio e Sole nel segno, sarete dotati di un fascino particolare e una comunicativa assai coinvolgente. Lavoro: avrete il favore degli astri nei vostri progetti presenti e futuri. Concentrati e impegnati come non mai, sarà un vero piacere lavorare accanto a voi. Toro, amore, con Venere nel segno e Marte che vi sorride ammiccando dal Cancro, trascorrerete una settimana veramente fantastica accanto alla persona amata. Lavoro: sarete in grado di risolvere in modo chiaro e veloce ogni tipo di questione del quotidiano. Colleghi e collaboratori vi guarderanno sbalorditi da tanta creatività che metterete sul tavolo. Gemelli, amore, la vita di coppia sarà piena di soddisfazioni ed impegni presi per il futuro. Vi sentirete coinvolti verso progetti che fino a ieri vi sembravano distanti dal vostro essere. Lavoro: vi sentirete molto collaborativi e ciò sarà molto importante perché potrete instaurare nuovi rapporti con colleghi o collaboratori. Nel prossimo futuro questi rapporti risulteranno proficui. Cancro, amore, Venere e Marte vi guardano benevoli, rendendo la vostra vita fantastica a livello affettivo. Eros e romanticismo non mancheranno per la gioia vostra e del partner. Lavoro: alcuni pianeti contrari potrebbero mettervi degli ostacoli improvvisi che dovrete superare nell'immediato. Marte nel segno e Saturno favorevole vi doneranno la capacità per affrontare qualsiasi imprevisto. Leone, amore, i sentimenti questa settimana non saranno al massimo, visto che Venere è ancora contraria, e potrebbero nascere dei contrasti e dei moti di gelosia che non avranno assolutamente ragione di esistere. Lavoro: è arrivato il momento di rinnovarsi a livello professionale. Le idee le avete grazie a Mercurio che vi guarda favorevole. Giove vi regalerà la fortuna e il Sole fornirà ottimismo e vivacità. Dovete solo impegnarvi. Vergine, amore, grazie a Venere e anche a Marte in Cancro, la vostra vita affettiva migliora in modo esponenziale per la gioia vostra e del partner. Lavoro: settimana sottotono per quanto riguarda la professione. Forse un po' di noia potrebbe affiorare e contrastare la vostra esuberanza. Alcuni arretrati vi attendono, ma non è quello che vorreste fare. Evitate di esitare, dovete farlo. Bilancia, amore, Venere e Marte dissonanti vi inciteranno a rompere l'armonia che da tempo avevate conquistato con il padre. Saranno giornate impegnative a combattere contro chi vorrebbe la vostra debacle. Lavoro: anche nel lavoro dovrete lottare per mantenere la barra al centro. Discussioni a volte poco piacevoli, polemiche che dovete assolutamente evitare, riempiranno le vostre giornate. Scorpione, amore, Venere dissonante dal Toro vi potrebbe ispirare pensieri poco simpatici sul padre e quindi anche parole che dovrebbero essere assolutamente evitate. Se punterete sull'Eros donato da Marte, potrete passare una settimana incantevole. Lavoro: se volete guadagnarvi la fiducia degli altri, dovrete essere più solidali verso colleghi o collaboratori. Lamentarci delle occasioni perdute sarà deleterio. Sagittario, amore, l'intesa sarà perfetta. Marte non vi molesta più dai Gemelli e voi finalmente potrete ritrovare la sensualità dimenticata nei mesi precedenti. Lavoro: sarete molto dinamici e attivi grazie al Sole e Mercurio che vi illumineranno di idee fantastiche e tanta voglia di fare di più e meglio. Capricorno, amore, riuscirete a far emergere la vena romantica che da tempo sembrava essere sparita dalla vostra vita. Piccoli gesti gentili saranno ben ricompensati dal partner. Lavoro: qualche piccolo ostacolo potrebbe frenare la vostra scalata al successo. Le vostre iniziative potrebbero fermarsi senza una motivazione. Fermatevi, meditate su quello che sta accadendo e poi rallentate il passo. Acquario, amore, l'ostilità di Venere si farà

0: opportunità da cogliere al volo per realizzare alcuni progetti che da tempo vi ballano in testa. Le vostre idee sono originali e, se messe subito sul tavolo, saranno apprezzate e condivise da chi di dovere. Pesci, amore, Venere e Marte vi guardano più che benevoli, regalandovi momenti davvero esaltanti in campo affettivo. Il partner non potrà fare altro che seguirvi nelle vostre fantastiche esuberanze sentimentali. Lavoro, a livello professionale vi sentirete tranquilli e sereni. I vostri progetti stanno avanzando senza che voi dobbiate metterci mano e lo stress degli ultimi tempi causato da Marte negativo sta sparendo. Rilassatevi e godetevi la distensione. E con il segno di Pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astro.
1: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone.
2: 1974.

0: Che bello questo brano, che bello. E mi ricordo, era l'epoca tanto, era il 1974, eravamo piccoli piccoli, innamorati su quella spiaggia, abbracciati, accoccolati con il mare. Vabbè. Tu hai avuto anche qualche...
1: Tu hai messo prima verso le 10 e 12, verso le 10 e 12,
0: cosa?
1: Hai messo anche, diciamo, un mio cantante preferito.
0: Ah,
1: indovina chi?
0: Alle 10 e 12, allora. ma no oggi però, oggi?
1: Sì, oggi, alle 10 e 12.
0: No, non ne ho messi cantanti.
1: Emozioni.
0: No, non io, probabilmente.
1: Chi è che l'ha messa? Io sentivo la voce di...
0: Ah, sì, ho capito. Cioè, io adesso sì, mi sono collegato con la mente. Sì, ho capito. Parlavo sì, in radio, io mo stavo pensando invece sui social, giusto, hai ragione. Abbiamo messo pensieri e parole.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E allora lì mi sono proprio gongolato.
0: Hai visto che bello. Grande Lucio Battisti, come si fa? Mamma mia, eh?
1: Wow. Infatti, io ogni tanto mi riascolto le sue canzoni e veramente
0: bello.
1: Hanno qualche cosa di
0: assolutamente
1: sempre moderno.
0: Assolutamente,
1: quindi...
0: intramontabile. Va bene, Val, dici, dacci, docci,
1: andiamo,
0: cosa le chicche ci saranno.
1: Andiamo?
0: Vai. Sì, vai.
1: Andiamo, prendiamo l'aereo e allora subito con l'Ariete. Caldi raggi solari vi riscalderanno non solo la mente ma anche il cuore. Avete il favore degli astri, sia in amore che nel lavoro, quindi godetevi questo momento fantastico. Per quanto riguarda il Toro, settimana anche per gli amici del Toro fantastica, soprattutto a livello sentimentale i pianeti dell'amore vi guarderanno malandrini, rendendovi veramente felici. Anche sul lavoro le cose non andranno male perché avrete una creatività che verrà premiata. Andiamo ai Gemelli, sin soddisfazioni. Anche qui arriveranno soprattutto a livello affettivo a rallegrare le vostre giornate. Il vostro atteggiamento molto collaborativo sarà apprezzato e premiato. Quindi, amici dei Gemelli, state cambiando il passo. Per quanto riguarda il Cancro, amici del Cancro, attenzione agli imprevisti che potrebbero turbarvi in qualche modo, facendovi addirittura restare senza parole. Ricordatevi però che avete Marte nel segno, adesso è entrato da pochissimi giorni, e Saturno benevolo che vi aiuteranno comunque a contrastarli, quindi non abbiate timore, eh? Per quanto riguarda il Leone, il rinnovamento a livello lavorativo sarà sostenuto da diversi pianeti, quindi dovrete afferrare le occasioni che nell'immediato, non dovrete rimandare se volete avere il successo. Per quanto riguarda la Vergine, cari amici della Vergine, allora avrete l'amore al primo posto e la vita torna ad essere fantastica. Perché, caro Emanuele?
0: Sì, che è? Cioè, nessuno allora nessuno lo sa, nessuno se ne è accorto.
1: No, non lo sa. Allora devi sapere, caro Emanuele, perché voi quando siete appagati a livello affettivo potete affrontare qualsiasi altra situazione, anche la più antipatica.
0: Vero. Sì,
1: quindi non ci sono problemi. Quando voi siete veramente, cioè che andate d'accordo con il partner, che c'è, diciamo così, la confidenza, eccetera, voi siete,
0: allora,
1: cioè il 50% del lavoro.
0: Spacchiamo, insomma. Ecco.
1: Comunque ricordatevi degli arretrati. Nessuno ve li potrà cancellare, li dovete fare solo voi.
0: Okay.
1: Avete delle questioni in arretrato che dovete assolutamente.
0: Beh, insomma, non posso tenere nascosto nemmeno il segno zodiacale con questa, vedi un po', ma vabbè.
1: Okay. Ho guardato nella palla di vetro.
0: Sì, vero. Okay.
1: Passiamo alla bilancia, cari amici della bilancia, turbolenze grazie al vostro carattere bellicoso che verrà evidenziato da diversi pianeti dissonanti. Non è che voi siate di solito turbolenti, però questa settimana avete veramente dei pianeti antipatici che vi renderanno nervosetti. C'è appunto chi rema contro la vostra serenità, quindi evitate le provocazioni se potete e non cadete nella trappola del nervosismo a qualunque costo. Quindi se vi vedete un po' nervosi, per favore prendetevi una bella camomilla doppia. Per quanto riguarda lo Scorpione, il vostro Eros sarà al top, quindi approfittatene e lasciate perdere le strane gelosie, o meglio ancora i pensieri malvagi che affioreranno nella vostra mente, perché dovete sapere che quando Venere è in opposizione, come in questo momento, a voi, è capace di rendervi veramente antipatici. Quindi mi raccomando, buttatevi sull'Eros. Per quanto riguarda il Sagittario, mete raggiungibili, basterà solo che vi diate da fare, ma non solo parole. Il vostro dinamismo, dettato dal Sole, Mercurio e Giove in Ariete, si vedrà fin dal primo mattino, quindi dovete approfittare perché avete il favore delle stelle, okay? Per quanto riguarda il Capricorno, settimana altalenante ma creativa, soprattutto in amore, vivrete veramente momenti molto intensi, mentre nel lavoro dovrete usare questa creatività per affrontare gli ostacoli. E a volte rallentare non significa deporre le armi, significa soltanto attendere un attimo. Per quanto riguarda l'Acquario, brillanti e originali, sarete al top nel lavoro, apprezzati e seguiti nelle idee. Attenzione però alle incomprensioni con chi vi sta accanto, anche voi avete Venere contraria, evitate i gesti sconsiderati dettati dalla gelosia. E infine arriviamo ai pesciolini, innamorati e molto esuberanti, sarà un piacere avervi accanto, sia nel privato che nella professione. La vostra creatività e serenità saranno contagiose.
0: Bene, bene, bene, bene, bene. Come sempre, quindi si conclude quindi questo bel pacchetto, perché abbiamo avuto l'oroscopo della settimana, le chicche e qualche altra cosa un po' internos con la nostra esperta astrologa Astroval dalla Sardegna. Voilà, voilà, voilà. Oh, lì è primavera ufficiale?
1: È ufficiale, ufficiale. Okay, c'è okay. Un sole splendido, io ho spalancato tutte le
0: finestre. Ma sai una cosa, adesso qualcuno dice, come tu dovresti saperlo, scusa, sei andato in Sardegna con l'aereo a prendere valle e non vedi come il meteo. Vabbè, ma io sono impegnato, sei dalla cabina, magari non si vede bene, quindi valle.
1: Poi
0: mi dice effettivamente.
1: Porti gli occhiali scuri.
0: Porti gli occhiali da sole, quindi vedo tutto buio. Non dire così, sennò altrimenti hanno paura i passeggeri. Dici, come un cieco che ci pilota l'aereo.
1: No, vabbè,
0: che stamattina
1: vedi scuro, ma non vedi, ma ci vedi.
0: Ci vedo, come no? Ma infatti stamattina quando ho preso l'aereo a pilotare, la prima cosa che ho fatto è che sonno.
1: Ma infatti, a chi lo dici?
0: Vabbè, no, dai, è così.
1: Avevo due sveglie.
0: Non bastano mai. Grazie, esatto. Val, questo è tutto. Ti lasciamo alla prossima settimana. Grazie, un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
3: 1990. I just put your hand-

Balordi con lacrime. Il buongiorno con Emanuele tutte le settimane in onda sulla più bella e migliore radio della vostra città, come sempre. Insomma, occupo un bel po' di spazio, sono 3 ore di volo, ma ci divertiamo. Io poi soprattutto mi diverto tantissimo, non so se ve ne siete accorti. Chiaramente, fra poco quindi il collega

quello che mi interessa, se no altrimenti faccio anche brutta figura, vero Dario? Eccolo qua, ecco, sì, dove? Sono a Milano, ma certo. Allora, quindi prepariamo l'atterraggio dopo per Milano, perché ci sarà una bella ospitata, veramente direi anche molto gustosa, è il caso di dire, di un presidente di un consorzio importantissimo italiano, che si tratta del Parmigiano Reggiano, ragazzi, wow! Il nostro direttore con il dottor Bertinelli, Nicola Bertinelli, appunto presidente di questo fantastico, straordinario consorzio. Beh, Parmigiano Reggiano, ragazzi, una volta conobbi, tanto tempo fa, uno dei tanti tedeschi, ho avuto il piacere insomma di stare, e niente, questo giovane baldo all'epoca non aveva mai mangiato il formaggio, diciamo, come fate voi a mangiare questa roba? E poi avevo un pezzo di parmigiano, devo raccontare, gli ho fatto assaggiare questo pezzo di parmigiano. Dopo che l'ha assaggiato, mi ha guardato negli occhi, se l'ha gustato, si sentiva proprio che muoveva le mandibole, e tutti i giorni allo stesso orario veniva da me e mi chiedeva: Emanuel, dammi subito il formaggio oro, lo chiamava oro, gold case, formaggio oro, dov'è? vedi quante cose voi non sapete e quante cose preziose che noi abbiamo. Detto questo, direi di andare avanti con le spalle, cioè con la musica, anche perché è Michael che ci propone appunto Spalle.

0: Buongiorno con Emmanuel.
1: Buongiorno con Emmanuel. Adesso, spazio alla ricetta della settimana, a cura della docente di cucina, Rita Monastero.
2: Ed eccola qua, leggermente ho sentito anche un pochino di tosse, Rita. Buongiorno.
3: Buongiorno, poca poca.
2: Ma giusta poca poca.
3: Ma poi sai che c'è, buongiorno a tutti amici, ci sono oramai arrivata l'epoca delle allergie.
2: Vero,
3: no?
2: vero.
3: Il sole, insomma,
2: ma chissà che percentuale abbiamo in Italia noi, di noi allergici, diciamo, di chi c'ha l'allergia, sono davvero tanti. E credo, ho notato che stanno sempre per aumentare, sarà forse... la troppa igiene, la troppa che ne so,
3: ma
2: noi
3: magari
2: chissà.
3: Io non lo so, non so da cosa dipenda, certo sia che c'ho un occhio che mi lacrima.
2: Hai visto? Ma tanti, allora, fino a un bel po' di anni fa ce n'erano davvero pochi, pochi allergici di primavera, ma adesso tendono sempre ad aumentare, non so, vabbè, comunque.
3: Sì, è vero, ma chissà,
2: sì, l'aria
3: sappiamo,
2: va bene. Ma. Allora, Rita, cos'è che ci racconti di bello per quanto riguarda ricettando con te?
3: Ma oggi stavo sfogliando i miei libri alla ricerca di una bella ricetta da regalare ai nostri amici e così ho preso in mano il manuale degli errori in cucina. All'interno di questo libro, nella sezione dolci, quindi verso la fine del libro, ci sono i tortini lava, ma i tortini lava, cioè quelli con il cuore morbido, non di cioccolato fondente, bensì di cioccolato bianco. Io ho dato questa ricetta, poi naturalmente la potete cambiare per realizzarla con il cioccolato fondente. Mi piace parlarne perché, pur essendo una ricetta molto semplice, non tutti riescono a realizzarla, perché ci sono dei piccoli trucchi, dei piccoli passaggi obbligati da seguire, e adesso io ve li racconto. Partiamo dagli ingredienti, quindi vi occorrono due uova intere che dovete lavorare per bene, quindi a lungo, con 50 grammi di zucchero e un po' di aroma di vaniglia. Io metto, come sai, io non uso l'aroma chimico, ma uso quello naturale, quindi semi di un pezzetto di bacca di vaniglia oppure un po' di concentrato di vaniglia. Dovete montare bene queste uova con lo zucchero, poi aggiungerete 50 grammi di burro fuso, 150 grammi di cioccolato bianco, in questo caso, come ti stavo dicendo, fuso anch'esso, tutto nell'ordine che vi sto dando io, poi 60 grammi di farina ben setacciati, e chiuderete il tutto con un liquore. Secondo me ci sta molto bene perché stempera, no? Un po' il dolce del cioccolato bianco. In questo caso io ci metto 30 grammi di rum, potete mettere maraschino, quello che volete. Riempite quindi i pirottini, chiaramente questi sono di monoporzione, farete, mediamente ne vengono 4 pirottini, che naturalmente avrete ben imburrato e infarinato. Quando dico pirottini intendo quei piccoli contenitori

0: fornitori da crème caramella in alluminio, usa getta, va bene? Okay. Imburrate, l'infarinate, ci versate dentro questo composto e qui è la condizione sine qua non per avere il lava, l'effetto lava. Dovete congelarli i tortini. Se voi realizzate l'impasto e lo usate, lo cuocete così com'è, non può venire, non viene l'effetto lava. Dovete prendere i tortini, dovete metterli nel freezer, li dovete congelare completamente. Dopodiché, quindi è anche comodo, no? Perché se voi sapete di avere degli ospiti domani, oggi ve li fate, tortini li mettete nel freezer. Quando avete gli ospiti, al momento del servizio, dovete soltanto infornarli a 200 gradi per circa 15 minuti. Ora, il circa è obbligatorio perché io non so quanto velocemente cuoce il vostro forno, tuttavia voi avete una prova da fare, dovete toccare il centro di questi tortini. Se li vedete, se lo sentite ancora un po' tremolante, non ci siamo. Se è morbido ma fermo al tatto, è il momento di toglierli immediatamente dal forno, immediatamente. Attendete 2 minuti, così, 1 minuto e mezzo, li mettete sul piano di lavoro, li lasciate un attimo, non li toccate. Dopo 1 minuto e mezzo, 2, li potete togliere dai pirottini, impiattare e servire immediatamente. A questo punto li servirete con, se sono di lava bianca, quindi di cioccolato bianco, potete servirli con un po' di cioccolato fondente fuso, quindi una salsina al cioccolato scuro, della panna montata, delle fragole o altri frutti di bosco. Quindi, come vedete, pochi semplici passaggi, certo, però obbligatori, importante, per avere l'effetto lava. Altrimenti cuoce, diventa come un ciambellone, vi dà l'effetto del ciambellone. No, mi sono spiegato? Okay, certo. Beh, non è buono così.
1: Sono diciamo piccoli segreti, consigli, insomma, da poter riuscire a fare un qualcosa di buono, di veramente buono.
0: Sì, grazie. Ne ho voluto parlare apposta quel libro, perché lo sbagliano tutti, infatti, questo passaggio.
1: Da un'altra statistica, è chiaro. Meno male che la nostra Rita ha scritto questo Errori in cucina, dove appunto troviamo tutto e di più, veramente, soprattutto per quelli che magari, che ne so, hanno fatto sempre lo stesso prodotto, lo stesso articolo, sempre con lo stesso errore, come fare sempre la stessa strada sbagliata. Finalmente abbiamo delle risposte. Anche certe volte una curiosità, aspetta un attimo, vediamo per far bene questa cosa. Allora, sugli errori in cucina della Rita Monastero andiamo a vedere tutto e di più. E in più poi ci sono anche tanti altri libri sempre più che interessanti, perché la Rita Monastero ormai è diventata la Bibbia della cucina. Ecco, è la Bibbia, praticamente la Bibbia della cucina, va, ecco, insomma, ecco.
0: No, senza, grazie, ecco, la Bibbia ringrazia.
1: La Bibbia quindi ringrazia. Noi da lì possiamo esattamente volare dappertutto e possiamo darci anche un po' di arie, va. Ecco, insomma, quando hai studiato bene con Rita Monastero. A proposito, complimenti, ma quanti ne hai di allievi, mamma mia. Cioè, io vedo ogni volta le foto,
0: ecco, in questi giorni. Sì. Sono privilegiata perché collaboro con molte scuole di cucina e quindi veramente
1: però, Rita,
0: nelle mie aule.
1: Se sei privilegiata, ok, però devi essere anche brava, se no, altrimenti non è che ti pentono lì. Vuol dire che cose concrete ce ne sono, Sei piccolina ma un camion di roba,
0: Okay. Bene, mi piace questa definizione.
1: Bella, ma io sono sempre un po', certe volte sembro un pochino, però è un significato enorme.
0: L'uomo delle definizioni, ti ringrazio.
1: Così vanno dappertutto, senza complicazioni, cioè senza usare parolone difficili. Ok, Rita, io ti ringrazio, ti lascio alla tua Roma, ovviamente, con te ci risentiamo fra 7 giorni. A proposito, novità per questa settimana, nel caso...
0: Questa settimana no, continuerò a insegnare, insegno.
1: Va bene, perfetto, ci sentiamo Rita, grazie, un abbraccio.
0: A presto, ciao.
2: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero. 1983.

0: di carta.
1: Aeroplanino di carta. Lost Kids featuring Klaus Leisten e Hayden Lau. Si prosegue con il Buongiorno con Emanuele, si prosegue, adesso andiamo ad ascoltare un pezzo molto conosciuto e se non anche che ha vinto il Festival di Sanremo, appunto si tratta di lui, di Marco Mengoni, con Due Vite, in attesa pian pianino di avvicinarci al collegamento con Milano, con il direttore Dario Bordè da appunto 24orenews.it.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

con la pesce, con Splash. Beh, stiamo facendo un po' partecipare appunto questi grandi della musica italiana che hanno partecipato all'ultimo festival di Sanremo. Abbiamo sentito poc'anzi quindi il vincente, andiamo con la pesce già sentito, e adesso tocca invece a Madame che ci propone Il bene nel male.

0: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: Ed eccolo qua, buongiorno Dario, l'uomo d'acciaio. Non riusciamo a capire ancora in che metallo sei fatto, perché sei qualcosa di straordinario, sempre in giro.
3: Sono fatto di parmigiano
2: di Reggiano, ecco il segreto. Finalmente si è svelato questa cosa qua.
3: È la carica, tra l'altro la nostra nutrizionista Evelina Flacchi, tra virgolette, dice che bisognerebbe mangiare almeno 2 pezzi al giorno di parmigiano reggiano per stare bene in salute, per avere la carica giusta.
2: Giusto, io lo faccio da tanti anni, ti giuro che lo faccio, veramente. Cos'è un sottofondo? Cos'è un UFO? Un oggetto volante?
3: È un UFO. È il parmigiano, no, è la mucca Lola, la mucca che reclama e dice: io chi sono? Ebbene sì.
2: È vero. E a proposito di parmigiano, cos'è che ci proponi, Dario?
3: Allora, siamo stati alla conferenza stampa qua a Milano, a Palazzo Giureconsulti, la conferenza stampa della presentazione del bilancio, ovviamente, del consorzio Parmigiano Reggiano. Ma a parte il presidente, che dovrebbe essere qua con noi, Nicola Bertinelli, c'era anche il direttore marketing Carlo Mangini, che ha sviscerato tutti i dati, e devo dire dati positivi. Ma abbiamo in diretta con noi Nicola Bertinelli.
2: Buongiorno presidente.
4: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Buongiorno.
3: Ecco, questa mattinata a Milano ripeschiamo un po', diciamo, alcuni dati salienti. Consorzio che sta facendo dei dati molto interessanti. E poi quello che è bello è questa Italia che gira il mondo. Chi non conosce il parmigiano reggiano? E il merito lo dobbiamo a voi, che tenete alta la bandiera del food italiano. Ma Nicola, 2 battute su quello che è stato presentato.
4: Ma è stato presentato il bilancio consuntivo del 2022, che non è un anno comune, anzi diciamo che il periodo non è sicuramente comune. Infatti veniamo da un 2019 con l'elezione di Trump, che subito porta i dazi sul parmigiano reggiano dal 15 al 40%, 2 anni di pandemia, e poi il 22 la guerra in Ucraina, che fa schizzare da un lato tutti i costi di produzione nelle stalle, nei caseifici, le materie prime. Pensate che il mais è passato da 20 a 40 euro il quintale, la soia da 40 a 67, l'energia elettrica lo sappiamo tutti, cittadini che vedono fortemente compromesso il loro potere d'acquisto, e al parmigiano reggiano in questo periodo folle cosa accade? Che aumentano i consumi, aumentano i volumi venduti. Infatti nel 2022 rispetto al 21, che vede in generale un più 2,6% di volume. Quindi che cosa abbiamo scoperto noi in questi anni? Che il parmigiano reggiano è scelto dalle famiglie, non solo italiane, ma del mondo. Perché? Perché il parmigiano reggiano è molto di più di un pezzo di formaggio. Il parmigiano reggiano è ricco dentro di valori oggi sempre più importanti per i cittadini. Guardate, parlo di cittadini, non di consumatori, al di là da un punto di vista, diciamo, del ruolo, no? Perché il cittadino vota, il cittadino è attivo, il consumatore dà più l'idea di uno passivo che consuma, ma parlo di cittadini perché mentre il consumatore è un tuo cliente, il cittadino forse non ti compra, ma però deve essere dalla tua parte per quello che sei, per l'impalcatura di valori che rappresenti, quindi il benessere animale, la sostenibilità, l'assenza di additivi, di conservanti, la qualità del parmigiano reggiano. Ecco, tutto questo fa il parmigiano reggiano.
3: Anche perché, Nicola, ci diamo del tu perché ci conosciamo da qualche anno, c'è tutto un disciplinare davvero molto, diciamo, particolare, nel senso, se no, non può essere marchiato parmigiano reggiano.
4: Ma il disciplinare è la nostra Costituzione. Il disciplinare che cos'è? regole e ogni momento della filiera deve seguire per poter alla fine avere il parmigiano reggiano, perché parliamo di produzione di foraggi, ma coltivazioni che devono essere realizzate in un determinato modo, parliamo di allevamento degli animali di produzione del latte, parliamo di trasformazione di quel latte in caseificio seguendo anche lì regole molto ferree, e alla fine anche il passare un esame finale, e se il prodotto non ha le caratteristiche per poter diventare parmigiano reggiano non lo diventa, se le ha lo diventa. Quindi è un percorso che inizia minimo un anno prima, ma che solitamente si concretizza sulla tavola dei nostri cittadini almeno 2 anni dopo.
2: Quindi regole ferre. Quindi praticamente dalla fonte, quindi una mucca non vale l'altra, cioè nel senso che da lì che parte il tutto, no? Dalla mucca.
4: No, addirittura prima.
2: Prima ancora. Prima, cioè, Manuel, quindi ecco.
4: Un terreno non vale l'altro. Ah. Il segreto. Il DNA sostanziale della nostra DOP, perché non dimentichiamo che il parmigiano reggiano è un prodotto a indicazione geografica, cosa vuol dire? Un prodotto legato a un luogo, a un territorio.
2: Sì.
4: Che cosa è che lega il parmigiano reggiano a quel territorio? I fieni, i foraggi, che in questo territorio molto piccolino e preciso, parliamo della provincia di Parma, della Reggio Emilia di Modena, Mantova, sud del Po, il parmigiano reggiano si può fare, nord del Po no. Bologna, alla sinistra del Reno si può fare, alla destra del Reno no. Perché? Perché in questo territorio ci sono delle condizioni di composizione del suolo e di andamento delle stagioni che fanno sì che su quelle foraggere possano crescere dei batteri lattici buoni, che sono quelli che poi una volta nel latte, una volta nel formaggio, fanno il parmigiano reggiano. Quindi tutte le regole di disciplinare sono, bisogna avere questi batteri buoni, che io chiamo gli amigos, sui foraggi, per poi averli nel latte e poi averli nel formaggio. E questo è il legame tra il prodotto e il territorio.
2: Certo, però.
3: Nicola, 2 battute. Quanti siete nel consorzio? A parte anche tu stesso fai produzione, se no non saresti il presidente del consorzio. Quanti siete in totale?
4: Allora, guarda, il consorzio è... Chi sono i consorziati? I caseifici che fanno il parmigiano reggiano. Quindi oggi hai 303 caseifici in questo territorio, in buona parte collinare montano, che fanno il parmigiano reggiano, ma sono soci di fatto anche 2302 aziende agricole che appunto coltivano i campi, fanno i foraggi e fanno il latte. Quindi noi stiamo parlando di 2600 partite IVA che compongono la filiera del parmigiano reggiano, allevatori e caseifici.
3: Questa è l'Italia effettivamente che a noi piace incontrare, cioè a parte il discorso noi in Italia conosciamo
2: inimitabile che ci invidi al mondo, inimitabile innanzitutto che ci invidi al mondo, assolutamente.
3: Ecco, quindi un futuro molto positivo, ci sono crescite da tutte le parti anche per l'export, a parte questi semafori europei che insomma non ci tangono, perché poi uno quando assaggia il vero parmigiano reggiano capisce se è il parmesan o altre marche, insomma.
2: Certo, è vero.
4: Avete toccato uno dei tasti veramente dolenti, nel senso che il parmigiano reggiano è l'emblema.
2: Ma è giusto, mi perdoni presidente, una domanda, una curiosità mia, ma è giusto che si legge anche in altri parmigiano? Cioè non mettono reggiano, ma vedo spesso parmigiano, queste imitazioni che poi anche senza basta guardarli, però per dire, no? Cioè è tutto normale, cioè si può.
4: No, tenete presente che all'interno dell'Unione Europea tutto quello che ricorda, evoca il parmigiano reggiano è assolutamente illegale. Quindi quando dentro l'Unione Europea abbiamo un parmesan, quello può essere solo il parmigiano reggiano. Quindi se voi andate a Monaco e leggete in un menù parmesan, ecco, lì dentro deve esserci solo il vero parmigiano reggiano. Il vero problema è nell'Unione Europea questa normativa, i controlli funzionano, cioè veramente un'eccezione trovare un prodotto evocativo. Altra questione è in giro per il mondo fuori dall'Unione Europea, dove siamo veramente al far west. Ma vedete, il punto non è tanto e solo il fatto che
5: se qualcuno compra un parmesan negli Stati Uniti si toglie spazio al vero parmigiano reggiano. Il vero punto è che la vittima è il cittadino, in questo caso americano, che pensa di comprare quello vero e poi si trova a comprare una roba farlocca. E questo è un dramma, perché la persona appunto viene ingannata, ma se ha un'esperienza non positiva con il prodotto, anche perché a volte lo paga a cifre esorbitanti comprando un falso, quel prodotto lì non l'acquisterà mai più. Quindi è un dramma non solo per la mancanza di spazio del vero rispetto al finto, ma anche per l'inganno del cittadino e il rovinare il futuro della potenzialità del prodotto.
3: Vero. Ebbene, noi salutiamo tutti voi del Parmigiano Reggiano, e l'unica cosa negativa che è uscita dalla conferenza è il problema della siccità che sta toccando anche voi, ma siete già ai ripari, è stato con dei satelliti, insomma, ci hai raccontato questo discorso, giusto Nicola?
5: Tenete presente che se non si possono produrre i foraggi nel nostro territorio, appunto non si possono alimentare le vacche per fare latte parmigiano reggiano. Quindi questo è il punto centrale. E se non piove, ovviamente i foraggi non crescono. Come ci stiamo attivando? Assolutamente utilizzando le tecnologie. Quindi con le rilevazioni satellitari siamo in grado di capire dove bisogna irrigare per forza e dove magari si può aspettare un attimino, e avere anche dei sistemi di distribuzione molto localizzati, tipo la microirrigazione. Quindi con una sorta di farming 4.0 stiamo cercando di ovviare a un problema che oggi è veramente un problema serio. Chiaro che bisogna lavorare per cercare di trattenere l'acqua che il buon Dio ci manda, perché di fatto siamo solo capaci di captare l'11% dell'acqua piovana. Quindi insomma, un piano per la costruzione di invasi in Italia io penso che oggi sia un qualcosa di non più rinviabile.
3: Benissimo. Bene. Noi ringraziamo il presidente del consorzio Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli, buon lavoro a lui e a tutti i consorziati. E sulle tavole, vabbè, in Italia non c'è problema, Parmigiano Reggiano, e hai una sicurezza di qualità.
2: Esatto, condivido. Bene, grazie dottor Bertinelli. Penso che
5: grazie a voi. Manuel, grazie Dario.
2: Una buona giornata e buon lavoro, e viva il parmigiano che io adoro.
3: Se lo vedremo a Cibus, ci incontriamo a Cibus, così ci mangiamo del parmigiano. Cos'è, un 24 mesi?
2: Wow.
3: 36. 24.
5: Ma quando arrivate con la pancia vuota, perché
2: ma 24 va, noi 24 va anche bene. Beh, poi se c'è il 36, ma il 24 è anche buono,
3: Sì, è buono.
2: Sì, una bella fetta con un po' di pane fatto come si dice, come Dio comanda. Sì, vabbè, dai, ci ho già fame. Grazie, ci
3: buon
2: sentiamo.
3: Ciao. Buon lavoro Nicola.
2: Buon lavoro. Ciao. Ok, Dario, bene.
3: Mamma mia, qua c'è dietro un mondo, c'è dietro effettivamente l'Italia che produce. Malgrado hai sentito anche i problemi che abbiamo di irrigazione, che tra l'altro c'è una dispersione di acqua che insomma prima non si faceva caso, adesso purtroppo bisogna risparmiare. Ma come tu sai, giustamente la redazione nostra è sempre in movimento, siamo stati a Torino all'OGR, al Centro Culturale, in corso Castelpidardo al 22, per questa mostra collettiva Perfect Behaviors, la vita ridisegnata nell'algoritmo sul metaverso. Ho dovuto parlare di questo perché so che ci stanno ascoltando da Torino. Saluto anche il curatore Giorgio Olivero, che ripeto sarà in mostra sino al 25 giugno all'OGR di Torino. E poi, tra un'eccellenza e l'altra, oggi parliamo di grande cibo, siamo stati sui tetti di Milano l'altro giorno per festeggiare i 230 anni di Tassoni. Te la ricordi la Tassoni, Emanuele?
2: La Tassoni, certo, come no?
3: La cedrata, wow!
2: Mamma mia, la Tassoni, che viaggi mi fai fare proprio adesso? Viaggi nel tempo.
3: Tra l'altro parte
2: io sono stato anche un grande bevitore di cedrata, devo essere sincero, mi piaceva tanto, da ragazza era una delle bibite preferite. Sì.
3: Questa azienda storica parte nel 1793 a Salò, sul lago di Garda, dove c'è ancora questa palazzina Liberty, questo stabilimento. Tra l'altro una delle tante proprietarie, la contessa Amadei, che saluto perché sovente sono ospite a casa sua qua a Milano per un caffè, adesso ha ceduto al gruppo Lunelli, che sicuramente uno di queste, diciamo, giornate con Emanuele, con questo volo, lo porteremo in volo con noi, perché la cedrata Tassoni anche qua è una produzione che viene esportata in tutto il mondo. E tra l'altro ci presenterà il nuovo gin, che sarà un gin di fascia altissima solo per i resort a 6-7 stelle, eccetera eccetera. Io direi che chiudo, anche perché devo preparare la valigia, devo partire tra poco, andrò per il turismo lento in Veneto, partirò da Ravenna, poi vi racconteremo.
2: Non ti fermi mai, non c'è nulla da fare.
3: E prima di chiudere me ne vado in Valle d'Aosta, perché ho un futuro genero che è lì che mi ascolta. Luca, un abbraccio forte.
2: Ciao Luca, ciao. Che suocero potente che hai. Grazie Dario.
3: Andiamo piano, futuro.
2: Che futuro
3: Come direbbero a Napoli, è un bravo guaglione.
2: È vero.
3: Un abbraccio.
2: Grazie Dario. Ciao, buon lavoro. Ciao.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
6: 1989

Ed era il 1989 Desireless con questo Voyage, Voyage che ci teneva compagnia durante i nostri viaggi in auto, chi si ricorda? Bellissimo periodo, anni 80, fine anni 80, siamo lì, Dunque proseguiamo con la musica, fra breve l'ultimo collegamento per quanto riguarda durante il Buongiorno con Emmanuel con la rubrica dedicata alla moda. Abbiamo Dolce Ribelle con la nostra Anna Fiore che ci proporrà un altro stilista, staremo a sentire, staremo a vedere. Allora, proseguiamo anche perché la nostra Gemma gentilmente, cortesemente, amorevolmente e ritardamente, si può dire, si è messa lì a sentire. Vediamo un attimo cosa c'è. Buongiorno con Emanuel, oggi c'è il Buongiorno con Emanuel, sì, vediamo, sintonizzato, ed eccola lì. Scusa per il ritardo, ciao Gemma, tutto bene? Sì, ok, caffè preso, perfetto. Gemma richiede un brano e lo vuole dedicare a tutti voi che siete sempre così attenti a seguire, e il brano ce lo propone Diodato con Se mi vuoi.

Pronto? Buongiorno. Come? Sì, non ti sentivo. Sì, posto, posto. Tu come stai?

Io invece non so se ti ho raccontato, no? Ma dopo l'ospedale, che sono stata un mese e mezzo in terapia intensiva, che mi addormentavano, tipo dormivo sempre, e io non, cioè mi si è sballato il sonno che

0: Dolce e ribelle, dolce e ribelle. Tutto sulla moda e di più. A cura di Anna Fiore.
1: Give me that Gucci. Give me that Fendi.
2: Ebbene, eccoci qua, buongiorno Anna, buongiorno la nostra dolce ribelle. Allora, noi abbiamo fatto una piccola gaffe, ma comunque niente di che, praticamente tecnicamente è andato un attimino, si sentiva un pochino la tua voce quando c'è.

0: quando mi hai salutato, diciamo, dietro le quinte, ma niente di che. Quindi può capitare, può capitare. Una volta a me è successo addirittura, un bel po' di tempo fa, il microfono aperto ed io parlavo in privato con quello che stava vicino a me, però poi me ne sono accorto quando ho visto il microfono aperto, volevo morire. Vabbè, ma fin quando, però questo è il bello delle dirette, altrimenti come si fa a capire che è stato registrato? Uno, se è registrato, va lì, lo toglie, lo fa. No, invece, infatti Gemma, vediamo un attimino se leggo il messaggino, ecco, ci mandava un messaggino Gemma dove dice: Emanuele, si sentono le nostre voci, e vabbè, niente di che, comunque ci siamo salutati, e quindi va bene. Allora Anna, noi siamo qua perché ci devi praticamente parlare di uno stilista, giusto?
1: Sì, okay. Giustissimo, io oggi ce l'ho Bruno Cucinelli.
0: Okay.
1: Diciamo che è un stilista che è famoso come tanti altri, perché comunque lui, pensa Emanuele, che lui occupa nella lista delle persone più ricche d'Italia, occupa 33° posto, quindi diciamo che sua azienda va molto bene, è una persona che sa fare i suoi affari. Allora, comunque non è conosciuto, magari non conoscono tutti come Armani, come Gucci, come tutti gli altri. Ci sono alcune persone che conoscono, alcuni magari che non conoscono, perché c'è da dire anche questo, no? Però comunque Bruno Cucinelli è una bellissima azienda, molto famoso, fanno cose, diciamo, anche di lusso, molto belli. Intanto raccontiamoci un pochino di lui. Allora, lui nasce a Tassinano il 3 settembre 1953 e nasce in una famiglia di contadini, cioè non è una persona benestante. Sì, sì, si era iscritto per diventare un ingegnere, sì. Poi dopo alla fine non ha finito gli studi perché non ha avuto tempo, non ha voluto finirli. Ha cominciato subito sua attività imprenditoriale, diciamo. Lui ha cominciato dal cashmere colorato. E cercava di queste cose particolari che magari una volta non c'erano, e dopo lui l'ha messo, e poi ha funzionato benissimo, perché magari persone si erano stancate di soldi colori, volevano anche altri colorati, e quindi lì è uscito fuori che è andata benissimo sta azienda, e quindi adesso ha fatto un gran boom. Poi noi oggi non è che abbiamo tantissimo tempo, però volevo anche accennare che è comunque anche una persona con un grandissimo cuore, perché Emanuele, c'è da dire, sì, che quando c'era un terremoto a Norcia,
0: sì. Sì, certo.
1: La chiesa che è caduta l'ha ricostruito lui.
0: Ah, però sì. Questo non lo so se adesso questa cosa l'hanno detta, adesso non ricordo, i media,
1: no,
0: sicuramente
1: nessuno ci ha detto, nessuno ci ha detto, nessuno ci ha raccontato, però è da dire che è una persona che ha un grandissimo cuore, si mette in gioco, cerca di aiutare, Poi ha venduto anche sue azioni, che ha preso un sacco di soldi, non so, 100 milioni, non mi ricordo cosa,
0: sì.
1: Li ho messo tutti in beneficenza, quindi è una persona di grandissimo cuore, vogliamo dire.
0: Complimenti.
1: Anche se è una persona, sì, cioè si è diventato ricco e tutto di più, però è una persona che cerca di aiutare anche gli altri.
0: Ecco, vedi, io apprezzo tanto queste persone che magari stanno bene, che sono ricchi, però quando fanno questi gesti, queste cose, io li apprezzo, cioè veramente meritati, no? Cioè il denaro che hanno è meritato, perché sono buoni di cuore, quindi anche questo è importante. Certo.
1: Infatti si ricorda delle persone che magari sono in difficoltà, magari da quello che è avvenuto dalla famiglia contadina, magari ha avuto un'educazione diversa.
0: Ma normalmente, ecco, hai detto una cosa importante, adesso ne approfitto per sottolineare questa cosa. Normalmente sono quasi sempre le persone che conoscono cosa vuol dire stare soltanto con un pezzo di pane, non avere poco e niente, figlio di contadini, figlio di emigranti, figlio di, insomma, gente comune, semplice e anche un pochino pochino povera, allora poi mano a mano che si diventa qualcuno e quella base non si dimentica, quindi si capisce come ci si sta quando vedi quella persona.
1: C'è da dire, se vogliamo andare su questo tema, c'è da dire che non sono tutti così. Buona parte sì, diventa... hai ragione.
0: Vabbè, ma se qualcuno, però... se qualcuno diventa cattivo vuol dire che ha avuto anche qualche altro problema durante, però,
1: c'è questo,
0: durante, io parlo di problemi
1: hanno...
0: psicologici magari, che dipende,
1: sì,
0: anche
1: alcuni
0: come si
1: hanno
0: vissuti.
1: Questa fame di potere, di ricchezza, sì, che non smettono mai di acquistare, di fare.
0: Però sai una cosa, io non lo so, io
1: lui è uscito fuori Manuel da orfanotrofio, sì, vedi come è diventato, sì, e sì, sempre sì, poco sì. A lui, capito? Cioè vuole sempre, ha fame di potere, di cose, cioè non voglio adesso criticare per una cosa politica, però parliamo di sta cosa, no? Quindi non tutti persone così.
0: Questo è vero, questo è vero. Sì, ma comunque io...
1: Purtroppo... mondo così.
0: Non siamo tutti nello stesso modo, ma comunque c'è un'altra percentuale che chi ha vissuto capisce, almeno capire intendo, no? Capisce cosa vuol dire.
1: Allora, tornando dal Bruno Cucinelli, è una persona di grandissimo cuore e a me è piaciuto tantissimo di raccontare questa rubrica oggi. Sì. Poi noi con diciamo tutte cose in dettaglio ci raccontiamo a Buonasera con Emanuel.
0: Esatto, noi tra qualche giorno ci appunto continueremo ancora con lo
1: con
0: stilista
1: squadra. Poi
0: certo,
1: è un
0: certo.
1: Stilista che diciamo del paese di Simonetta, che lei magari ne sa
0: ecco,
1: più
0: ne sa qualcosa. Va bene Anna, noi ci risentiamo tra qualche giorno al Buonasera con Emanuel e poi di nuovo ovviamente buongiorno, grazie a te,
1: un
0: ci
1: grandissimo
0: sentiamo.
1: Saluto
0: grazie.
1: A tutti i nostri ascoltatori,
0: ciao.
1: A buon volo,
0: grazie, ciao Anna, ciao.
2: 1990.

Beh, una versione anche questa remixata, The Cloud Coldplay, prezzo brano Clocks, Deep House in versione remix appunto. Proseguiamo con la musica italiana, certo, andiamo ad ascoltare Lazza con... No, non è quella, è un'altra. Fa parte anche questo di un suo ultimo lavoro, il titolo è Panico.

0: Venezy Lazza con Panico. Io vorrei rifarmi con la Gemma, perché io ci tengo a tutti voi e anche e soprattutto alle mie collaboratrici per quanto riguarda appunto il Buonasera con Emanuel, per chi magari non ha avuto mai, quelle rare persone che non hanno avuto l'occasione di ascoltarlo, perché non seguirci anche al serale, dove oltre a fare quattro chiacchiere abbiamo l'intervista speciale, c'è la curiosità, ci sono le rubriche, c'è la nostra Gemma con le break news. E infatti lei aveva richiesto un brano, io gli ho dato, dico, ho pensato sicuramente il pezzo che abbiamo ascoltato, che era Se mi vuoi, ma in effetti non voleva proprio quello. Allora, tutto in via eccezionale, che soltanto il Buongiorno con Emanuel fa, perché normalmente radiofonicamente non sarebbe possibile ascoltare un brano nel giro di pochi minuti. Normalmente lo stesso autore, cantante, dovrebbe andare da 60 minuti, in questo caso diciamo 40. Invece noi facciamo, perché non abbiamo tempo, siamo vicini all'aeroporto, stiamo raggiungendo la destination, la destinazione, e quindi mi rifaccio con questo brano di Diodato con Così Speciale.
1: Era che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani,

effettuato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

È vero, signore e signori, è verissimo. Siamo ormai giunti al capolinea, siamo giunti qui all'aeroporto, ormai siamo in atterraggio. E dobbiamo quindi fermare il tutto. Il viaggio è stato davvero straordinario. Queste tre ore, come avete visto, è il caso di dire, son volate via, eh? Ma davvero volate, ragazzi. Mamma mia, come passa il tempo quando stai bene. E come la bella stagione, la bella compagnia, una festa, finisce sempre, ti dà questa sensazione che finisce prima, finisce presto. Perché quando ti piace una cosa è sempre così. Ebbene, giunge quindi il momento di salutarci. Io ringrazio tutti, indistintamente donne, piccoli, bambini, piccini, grandi, adulti, anziani, anzianotti come me, insomma. E quindi vi do l'appuntamento al buonasera con Emmanuel e vi do l'appuntamento anche al buongiorno di nuovo con Emmanuel. E se ci siete e avete tempo troverete anche 30 minuti. Questo è tutto. Un bacione alle donne, un abbraccio agli uomini con un ciao agli uomini.

0: miners in the sun.
1: The past remains. Signori, signori, benvenuti alla nostra destinazione. Per la vostra sicurezza e il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.

Il Buongiorno con Emanuel vi è stato offerto da Nalkein, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalkein, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi.

0: della vita. Cerca i prodotti Nalcane nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalcane.it. La salute secondo Nalcane, un bene prezioso da custodire.
1: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, con voi mezz'ora insieme con tante belle canzoni. Oggi iniziamo con il nuovo di Gypsy Fiorucci.

inizia con Super Giù, il suo nuovo singolo, e si continua con tante altre belle canzoni. In arrivo una giovanissima artista, Shazza, il suo vero nome è Sofia Audino, è una cantautrice, polistrumentista e artista visiva italiana, cresciuta da Piano Gentile. E questo è il suo nuovo brano, Estate Roma, Shazza.

0: Si chiama così il nuovo disco di Shazza, Estate Roma, e si continua con il nostro viaggio musicale qui alle New Time Music. Un cantautore emergente originario di Roma ha iniziato il suo percorso musicale come DJ. Forse Giorgio.
1: Solo che

con la sua nuova canzone dal titolo Dove sei. Nella sua carriera ha duettato anche con artisti importanti come Joliet, Gue, Luque, Ernia e tanti altri. Complimenti per Coco, e noi proseguiamo con la nuova di Jacopo Sol.

Un brano estivo fresco, questo di Jacopo Sol, dal titolo Onda Blu. Torno tra pochissimi secondi con il nuovo disco di Aurora Ramazzotti.

cantante, speaker e presentatrice per Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros, con Un giorno di festa. Complimenti, il singolo molto interessante, e tra l'altro in questi giorni è uscito anche il suo nuovo EP. E ancora tanti auguri, perché si è sposata diversi giorni fa. Ci credi nel

0: Canzone molto carina, orecchiabile, allegra, questa di Valentina, Che Fortuna. E si continua qui alla New Time Music con una giovanissima artista da tenere d'occhio, segnatevi questo nome. Si scrive Birt con due H finali e la nuova canzone si chiama Più in alto, il volume più in alto. Birt.
1: Mi piace.

con Più in Alto. Questa è la New Time Music, artista emergente e big del momento. E come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Una ragione in più per ascoltare Ragone, Labirinto, la nuova qui alla New Time Music.

da Bari Ragone, canzone molto molto carina, bello anche il tappeto musicale. Si continua con un altro brano estivo, un tormentone di Sir Paul, Sale sulla pelle.

sale sulla pelle. Noi continuiamo con il nuovo bellissimo brano di Cecilia La Rosa. È ritornata con questa sua nuova canzone. Allora alziamo il volume perché arriva Più Forte di Te.

Novità di Cecilia La Rosa dopo l'album d'esordio Vivi, è ritornato con questo suo nuovo bellissimo brano estivo. Alla produzione di questo progetto c'è Pierangelo Cassano, De Mattia Bazzar, storico artista, produttore, uno dei grandi della musica italiana che ho avuto modo anche il piacere di conoscere e intervistare durante l'ultima edizione di Sanremo. Quindi complimenti a Pierangelo Cassano per questo progetto interessante. Cecilia La Rosa, segnatevi questo nome. E noi proseguiamo con... Vado.

0: Los Angeles, una bella cartolina e musica per Blanco. Alla produzione ci sono loro, Simonetta e Michelangelo. E con questo disco si chiude il nostro appuntamento della New Time Music. Vi ricordo di seguirci anche sui social. Torno la prossima settimana con tante altre belle novità fresche di questa calda estate 2026. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 13:34.
3: Siamo

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9:30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
4: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a 00:30 e nella notte fra giovedì e venerdì all'1 su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a 00:30 e nella notte fra giovedì e venerdì all'1 su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
5: Tempo zero è tempo. Tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
6: No vabbè, non ho parole.
5: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero... Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
7: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
8: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
9: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
8: Radio Tiguglio, una radio per amici.
9: H24.
10: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: Radio Tivoli Activity, con te sempre.
1: Quello lì è un ragazzo speciale, quello lì che passa e se ne va, e si porta chiusa nella chitarra la sua anima.

faccia della mancia. Fece una gara con gli sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis de la Croix, Francis de la Croix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Contro vento e contro ogni forma di luogo comune, qualsiasi essa sia, siamo insieme. Anime viandanti, Radio Tiguglio, ormai un connubio che sta facendo la storia o la leggenda, non lo so, non voglio esprimermi troppo su questa situazione. Comunque è una storia che ha preso piede, siamo alla 20ª puntata, carissimi amici, quindi non siamo più un caso, iniziamo a prendere forma anche noi, e questo è sicuramente un dato di fatto. E qualcuno suggerisce, noi ci basiamo sui fatti, e quindi non soltanto sui fatti, anche sulle parole, visto che siamo qua a parlare sovente, e quello che diciamo che possa riscontrare un po' anche qui tra mito, leggenda, fantasia e, perché no, anche un po' di teatro, che non guasta mai. Quindi siamo sempre uomini di confine, ed è proprio per questo, forse, ma non solo, che siamo rimasti quel confine. Come scorsa puntata abbiamo parlato e ci siamo fermati proprio in questo luogo di confine che è tra l'Italia e la Francia, tra il Piemonte, la Liguria e giustamente le Alpi Marittime, laddove io in questo momento sono fermo. Sono adagiato, direi comodamente, per quello che possa essere comoda, ma per me lo è parecchio, madre natura. Sono appollaiato qua su una roccia nel bel mezzo del lago della rovina cosiddetta. È vero, sì, che il nome non fa presupporre grandi incipito, grandi volontà, però questo è il suo nome e noi lo serbiamo con noi, non ci spaventiamo. Il fatto di non spaventarsi vuole essere, proprio forse per questo ci siamo fermati, un punto cardine, perché un'anima viandante non deve e non può spaventarsi, e noi siamo voluti rimanere qui proprio per questo, perché abbiamo sentito intorno a noi come un vento divino, se così vogliamo chiamarlo. Io non voglio spingermi troppo in là o fare discorsi eccessivamente aulici, però c'è qualche cosa, e le anime, le percezioni più sensibili, lo percepiscono, se ne accorgono, e noi qui molto modestamente abbiamo percepito un'aria molto particolare. Sarà forse un confronto, siamo dalla 20ª puntata, una volontà di vedere dove siamo arrivati, cosa stiamo facendo e quanto siano così unite le nostre anime viandanti. Lo facciamo per noi, lo facciamo per i nostri amatissimi radioascoltatori, sappiamo che sono sempre tanti, e quindi questo è un plauso ed un merito per tutti, e ringraziamo soprattutto tutti gli amici che hanno il piacere ogni tanto di risentirci e di ritrovarci. Per noi è un immenso piacere, questo è un dato di fatto. Io parlando a volte mescolo cose recenti, meno recenti. Stavo e volevo identificare il concetto di oggi con il motivo per il quale siamo fermi qua nella terra del lupo, perché non dimentichiamo che è molto vicino il centro faunistico del lupo a Entracque, ma il motivo principe è quello che vogliamo vedere dritto dritto negli occhi del lupo.

non sarà passato inosservato, ovviamente, ai nostri ascoltatori, la, non la chiamerei assenza, la presunta assenza di chi? Ovviamente Di Maia. Non ha aperto insieme, non abbiamo acceso i microfoni simultaneamente, ma questo sarà soltanto momentaneo, perché sicuramente quando meno ce l'aspetteremo e quando meno ve l'aspetterete, cari amici ascoltatori, spunterà da qualche punto Maia Punto, ovviamente, perché lei la grande assente di questo, di questa puntata, ma ripeto e continuo a rincuorare i tantissimi fans di Maia Punto, i tantissimi amici di Maia Punto, che Maia Punto in qualche maniera arriverà. Che cosa è successo? Intanto voglio scagionare qualsiasi tipo di sospetto, perché anche il culto del sospetto è sempre dietro l'angolo. Non è stata espulsa, questo voglio subito dirlo, perché non è cosa carina, e quindi sicuramente non è per quello, ma vi racconto la vera, originale motivazione. Noi quest'oggi siamo ripartiti da dove ci siamo fermati settimana scorsa, come abbiamo detto poco fa, e Maia si è innamorata. Ebbene sì, Maia si è innamorata, perché come siamo arrivati qui al lago ha visto neanche una barca, ma come possiamo definirla? Una zattera di legno anche un po' squalcito, e non ha resistito. Dalla roccia ha fatto un balzo, si è buttata, si è catapultata, esattamente, meglio dire, su questa zattera, ha barcollato un attimo e via. Ha detto: voglio andare a sperimentare le vie del lago. E questa è Maia Punto, quindi è proprio anche da lì che possiamo prendere spunto. E scusate ovviamente questo teatralissimo, oggi facciamo anche teatro, questo teatralissimo doppio punto, quindi sul gioco di Maia, ma anche questo è sicuramente passione, è fuoco nell'acqua, è acqua e fuoco che si mescolano con tutti gli elementi, ma soprattutto è volontà di ricerca, di andare a lanciarsi oltre l'ostacolo, a sentire la propria anima e a vedere quello che c'è dall'altra parte. Ecco, forse anche rimanere infantili, rimanere più vicini alla nostra anima, l'infantile, la parte buona del rimanere infantile, quindi della scoperta, di andare a mettere la mano per vedere che cosa c'è. E poi non succede nulla se una spina ci tocca il dito, o se sentiamo un bruciore, o se casomai abbiamo infilato la manina o la manona, a seconda, nella parte non troppo giusta, perché da lì si aprirà un altro mondo e un altro ancora, e scopriremo, sperimenteremo, e l'anima sarà sempre più felice e ci darà tante cose di ritorno.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: In Italia come nel mondo, Radio Ticuli ti segue sempre.
4: Val Galliano è arrivato. Val Galliano?
5: Sì, sono qua.
6: Pronto? Mi sentite? Faccio di nuovo la prova al microfono dell'altra volta. Sa, 1, 2, si sente?
5: Prova.
4: Ma direi di sì, comunque. Finalmente sei rientrato, molto bene Val, quindi?
6: Quindi siamo qua che passeggiamo in questo sentiero. Mi trovo con Roberto, adesso siamo tutti insieme.
5: Buongiorno, io sono Roberto.
6: Tutti insieme cercheremo di visitare un po' quello che è l'animo umano, quello che noi scopriamo sempre di più facendo questi percorsi. E quindi andiamo anche nel profondo della nostra essenza, a contatto con la natura, ovviamente.
4: Certo che sì, in effetti, fermandosi qui, avendo possibilità di fermarsi, credo che sia il lavoro più opportuno da fare, perché molto spesso non si ha il tempo, non è vero, di fermarsi, di osservare anche nel quotidiano. Non per forza bisogna arrivare fin quassù, ma capita sovente anche nel quotidiano di fare la stessa strada e dire: caspita, non l'ho mai visto quel dato pezzo di muro piuttosto che di quell'albero, via discorrendo. Quindi è importante fermarsi, non è vero?
6: Ma io, se posso dire una mia osservazione, non solo su un discorso artistico, però abbiamo una abitudine che è smarrita completamente. Abbiamo l'abitudine a guardare sempre dalla nostra visuale, ovvero sia la posizione degli occhi, al basso. Difficilmente riusciamo ad alzare lo sguardo, a guardare leggermente più su, per non dire guardare direttamente il cielo o le stelle. In una situazione come questa abbiamo la possibilità di guardare le stelle e forse magari avere qualche spazio in più dentro di noi.
5: Fermarsi e guardare il mondo e riflettere su quello che finalmente possiamo guardare e esserci intorno.
4: Roberto Bourguignon, ti ringrazio perché ti aspettavo, sono onesto, avevo proprio piacere di rivederti, di risentirti e come al solito un tuo gesto, immediatamente una tua parola riesce a colpire direttamente nel segno. Ma ci preparerai qualcosa, soltanto così per dire, non è che adesso siamo qua, parliamo sempre di mangiare, ma è per capire se...
5: Beh, voilà l'amour, voilà la chose, sûrement, certamente sono in programma determinate nuove alternative culinarie che noi stiamo già approntando. È interessante vedere come la gente si pone verso questa cucina semovente. E sicuramente nella serata ci saranno delle sorprese.
6: Posso chiedere una cosa a richiesta? Avrai voglia di pane e salame, se c'è?
5: Io direi che questa è una richiesta che come chef a 5 Stelle accolgo pienamente.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Molto bene amici, nell'attesa appunto dell'arrivo di Maia, probabilmente anche un buon pane e salame per Maia sarà veramente, fate un gran servizio questa ragazza, perché come dicevo è partita, si è lanciata in nuove prospettive, sta facendo il giro dei laghi credo, non so quanti, però vedremo, ci parlerà poi lei quando arriverà. Comunque ottimo Roberto della Bourguignon, quindi anche oggi noi abbiamo, ti volevo dire una cosa. Grazie a te che abbiamo imparato, anche con grazie alla tua destrutturazione, abbiamo imparato che bisogna lanciare, anche quello un modo di lanciarsi dall'altra parte dello steccato. Quindi oggi ci sarà destrutturazione anche col pane e salame?
2: Beh, sûrement, d'altro canto lanciamo il cuore oltre l'ostacolo, come dire anche en français. Sicuramente stasera ci saranno delle sorprese da questo punto di vista, e tutto questo è chiaramente in un contesto di ricerca dell'io, di ritorno alla semplicità più pura.
3: Ma questo è proprio un sogno, questo che ci sta preparando anche Robert, sì, in questo contesto, perché in questo contesto è proprio un sogno.
1: Sì, poi il pane salame, voglio dire, è un sogno. Comunque sia fin da bambini, no? Perché io parlavo anche del ritornare bambino, ma pane e salame, cioè, o no? È un super classico, ma poi ci sono anche differenziazioni. Ma lascia a te parlare, che sei un culto.
3: Dove la vita è il sogno, dove il sogno è la vita.
1: Che bello Valgagliano, ma Valgagliano qua veramente no. Sì,
3: è Gabriele, sì. D'Annunzio, non sono io.
1: No, non nessun dubbio, io però tramite te, quindi è Gabriello, sì, che parla tramite Valgagliano. Ma ci hai portato qualche cosa, vuoi passare qua in questa serata sotto le stelle, visto che così abbiamo voluto ambientarla, anche se siamo di pomeriggio, noi facciamo finta, è sempre una forma di destrutturazione anche questa, in realtà sono le 2:30 del pomeriggio, sì, ma per noi è come fossimo sotto le stelle, anche perché forse si romanticizza meglio, no? Sotto le stelle.
3: Ma io dico assolutamente di sì, quindi immaginiamo le stelle, ma volevo riallacciarmi al nostro lupo che abbiamo lasciato la scorsa volta. Intanto aggiungerei il quadro di Tiziano, che anche lui rappresentava il lupo, facendo un'allegoria del tempo, vale a dire, è rappresentato lui stesso, un autoritratto, insieme al figlio e al nipote, e sono accostati gli animali, quindi il lupo, il leone e il cane. Il lupo sarebbe lui, il leone rappresenta il figlio e il cane il nipote. Questa è, con varie sfaccettature di luci, si dà più esalto al presente che è più illuminato, invece il passato che è lui, perché è rappresentato in anziano e rimane più in ombra. Questa è una versione artistica ancora del lupo. Poi ci sono anche dei libri di cui mi piacerebbe parlare, ma questo deve...
1: Ma certo, certo, va, non c'è problema, ce ne parlerai. Con tempo giusto arriverà il tuo tempo.

0: Radio di Guglio Web.
1: Rieccoci, ci siamo. Intanto, Robert, forse oggi che hai meno predisposizione a cucinare, è una cosa più semplice, immagino, il pane e salame, perciò puoi venire con noi e puoi raccontare. Avevi piacere di raccontare qualche cosa, no, sul lupo?
2: Ma, sì, posso, volevo far presente appunto le origini e il significato di questo termine, origine del nome loup, che può essere intracciata nella lingua francese proprio, e deriva proprio dalla parola loup stessa, che significa lupo. Il lupo è sempre stato un animale che ha suscitato fascino e rispetto, spesso associato a caratteristiche come la maestosità, la forza, l'astuzia. Quindi il nome del lupo può dunque riflettere queste caratteristiche, che poi sono quelle che si associano all'anima viandante nel suo percorso, nel sentiero di cose che bisogna ancora scoprire.
1: Molto bene, molto bene. Robert, veramente, oltre che essere un maestro di cucina, sei anche un maestro di filosofia. A proposito di filosofia, so che tu dovresti conoscere Il lupo e il filosofo, un libro di Mark Rowland, dove nel dettaglio si entra proprio in maniera molto poetica, molto interessante, a volte anche in modo folcloristico e ironico, nella storia di un rapporto fra un filosofo, appunto, e un lupo.
2: Questo Il lupo e il filosofo è un'opera estremamente conosciuta da un certo punto di vista, ma che ha una ricezione per pochi nel suo reale profondo significato.
1: Molto bene, Val, stavi
3: di cominciando a piovere.
1: Sì, piove, ma questo non ci spaventa. Siamo proprio qua venuti apposta a guardare occhi negli occhi il nostro amico lupo. Vi ho ascoltato per tanto tempo, sono 20 puntate, ho imparato molto da voi, ma in questo momento sono io che voglio dirvi una cosa.
3: Sì, sentiamo bene nell'umido del bosco.
1: Sì, allora... il lupo, visto, ne parlavi nella scorsa puntata dove eravamo, quindi si è citato San Francesco, il rapporto che tutti conoscono, San Francesco e il lupo di Gubbio, questo incontro. Oggi si legge di tanto in tanto, addirittura, e qualcuno si diletta, ma non era un lupo, era una lupa, e via discorrendo. Ma il nesso di tutto quanto, voi lo sapete qual è? Di questo racconto, di questa realtà e leggenda all'insieme.
3: No, siamo qua apposta per ascoltare quello che ci racconti tu, anche se il lupo di Gubbio l'ho vista dal vivo, la statua, perché ci sono stato e l'ho vista, però approfondisci.
1: C'è da dire soltanto una cosa: il lupo in quel contesto rappresenta la paura, quindi Francesco è andato a prendersi la paura, l'ha portata in piazza e ha fatto vedere a tutti gli amici di Gubbio che non bisogna avere mai paura.
4: Una di notte c'è il coprifuoco, pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 14:33 minuti.
2: Radio Tiguglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Sul lago con Robert della Bourguignon.
4: Messi e Campi, per quanto riguarda la paura, che chiaramente di cui non bisogna mai averne, e con riferimento al lupo, occorre dire che il lupo era una figura ricorrente nelle storie popolari, nella letteratura, spesso associato a personaggi mitici e leggendari come i lupi mannari, e quindi il lupo, per la sua naturale predisposizione, ha l'attitudine a trasmettere paura e non averne.
3: Molto bene Robert, è qui veramente si aprono dei mondi, ma è quello che vogliamo fare, aprire mondi, e poi ognuno, no, come al solito, si vede un po' le proprie situazioni, il proprio mondo.
5: Accompagnati da questa lieve e sottile pioggia che inumidisce, oltre ai fili d'erba che sono intorno a noi, anche le nostre...
3: Quale poesie raggiungono le vostre orecchie, amici ascoltatori? Grazie Val!
5: Anche le nostre mani, i nostri volti si stanno leggermente...
3: I nostri volti silvani per caso.
5: Stiamo silvaneggiando.
3: Non signorina, Silvani, come Silvani. Diceva lui, Gabriele, quello
5: sempre
3: che
5: lui. Sempre
6: i volti
5: lui.
6: Dei saggi.
5: Non siamo nel Pineto, ma comunque siamo in un bosco, quindi la pioggia nel bosco, potremmo scrivere a noi oggi questa nuova poesia. Comunque, accompagnati da questa situazione, mi viene in mente, oltre al libro che hai citato poco fa, Il lupo e il filosofo, bellissimo tra l'altro, è molto bello. Abbiamo anche il più antico lupo nella steppa, del nostro caro amico.
3: Sì. Hermann Hesse, una figura importantissima nella storia della letteratura, ma non solo, anche perché è stato, diciamo, uno dei primi occidentali, no, a immaginare e vedere che c'era un'altra parte, che si è seduto anche sulla riva opposta. Forse è stato il primo, non so, possiamo dibatterne insieme. Credo che sia stato, o se non il primo, uno dei primi, no, a parlare anche dall'altra parte, quindi a scoprire l'Oriente.
5: Sì, penso proprio di sì. In questo contesto poi, appunto, utilizzava il lupo per raccontare anche un po' di se stesso, insomma, la solitudine, l'intimità che si raggiunge osservandosi attraverso un animale come il lupo. E quindi direi, in ogni caso, nel bene o nel male, perché qui abbiamo autori che hanno citato in modo positivo questo animale. In altri anni, in altre epoche era un po' più oscuro. Nel bene o nel male, io direi attenti al lupo.
3: Lucio Dalla, un altro nostro amico che col lupo ci andava a pranzo. Robert, tu cosa dici?
4: Ma io dico che la figura del lupo è una figura che ricomprende tutto praticamente, perché è una figura che si staglia in un contesto naturale, di cui il lupo domina la scena, balla coi lupi.
3: E qua veramente oggi andiamo avanti a ruota libera, potremmo fare un calcio tennis a forza di racconti, di citazioni. Abbiamo messo Hermann Hesse, Lucio Dalla, Kevin Costner, un altro grandissimo amico che è con noi anche qui sulla riva del lago, a due passi dalla Francia.

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: Robert, i panini sono quasi pronti? Perché fra poco arriverà Maya, sono sicuro. Quando meno ve l'aspettate, arriva e se non trovi i panini, non lo so, forse assaggerete le fauci del lupo sui vostri avambracci.
2: Avevamo previsto anche questa alternativa di purezza e semplicità e quindi abbiamo aggiunto anche della mortadella con pistacchio toscano per quanto riguarda i panini.
1: Se c'è il pistacchio toscano, allora siete sicuri e i vostri avambracci, le vostre tibie saranno salve.
2: Assolutamente. Comunque, per quanto riguarda invece la cosa ci insegna il lupo, perché chiaramente questa figura mitologica che ha attraversato i secoli dando esempio a tutti, radura, luce, purezza, bellezza. La natura del lupo rivela a chi la osserva senza pregiudizi, assenza di calcolo e manipolazione. Vediamo quello che c'è, non quello che non sappiamo che ci sia.
1: Molto bene, bellissima, assenza di calcolo, e quindi è tutto ritorna in questo nostro percorso, quindi completamente lanciarsi verso l'ignoto, mai calcolare quello che può darci beneficio e ritorno, no? Vittoria e sconfitta, ma come il lupo affrontare la foresta, e quel che succede succede, anche perché dietro un evento anche apparentemente negativo c'è sempre qualche cosa che ritorna.
2: Ma bien sûr, l'etica più pura di assenza di compromessi, di convenienza, di ragionamento, nessun secondo tra pensiero e azione.
1: Molto bene, Robert, e penso che puoi andare avanti con i panini, perché adesso ne abbiamo dette tante. Sicuramente i nostri amici ascoltatori saranno entusiasti, ma ancora di più ad ammettere le loro fauci sulla tua mortadella.
3: Di tutta façon.
1: Maya, appunto.
4: Eccomi.
1: Dove sei?
4: Sono qui. Ah no. Sono Maya.
1: Ma Maya, ti sei trasformata?
4: Ulala.
1: Cappuccetto Maya?
4: Sono arrivata. Ci sono i panini per me? E vi racconto poi dopo il punto di Maya.
1: Allora facciamo il punto di

0: punto di Maya.
1: Ma bentornati! Maya, dove sei andata? Dai!
2: Campi!
1: Ti stiamo aspettando, Maya, e lasciati un po' prendere in giro, che anche questo fa parte del tout façon, posso dire io il francese, del tout façon, fa
2: parte... Lei ha assolutamente strada libera, carta bianca, Maya, abbiamo preparato assolutamente un bagaglio di panini solo per lei.
3: Molto buoni, già me ne sono mangiati un paio. I pelle rossa.
1: Sì, pelle rossa, quindi stiamo sempre nel gruppo di Maya.
3: Chiuderei per pelle rossa, dove il lupo rappresentava coraggio, saggezza, e nell'Oriente invece è un essere magico.
1: Magico per magico, aspettiamo Maya.

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Giguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Puntata mistica all'insegna del lupo, all'insegna di tutto quello che nasconde. Abbiamo provato a mettere in luce appunto quello che nasconde, l'ombra del lupo. Ma sono rimasto solo perché Robert della Bourguignone e Bargalliano, non fidandosi evidentemente della mancanza di Maya, perché in realtà stavamo aspettando Maya, ma Maya non è arrivata, e quindi attenzione, attenzione, qua c'è Maya al telefono. Maya!
2: Buongiorno Canti!
1: Buongiorno! No, aspetta, perché qua non ci stiamo capendo. Cosa è successo?
2: Sono un attimo persa.
1: Ti sei persa? Questo l'abbiamo capito, perché innanzitutto abbiamo parlato di non aver paura, di lottare contro le paure e tutto, ma io non dico che abbiano avuto paura, però Robert della Bourguignone e Bargalliano non ce l'hanno più fatta e ti sono venuti a cercare. Dove sei?
2: Ma io non lo so.
1: Non lo sai, cominciamo bene.
2: Onestamente non lo so, perché penso di essermi persa, perché dal lago dove eravamo io ho visto che di lì a poco, ma ho letto un po' male, perché non
1: hai letto male.
2: Poco, c'era l'altro lago della Piastra.
1: Il lago della Piastra, certo, ma ne avevamo anche parlato prima, ma mai.
2: Lo so, però io ero un attimo presa dalle mie cose,
1: certo.
2: E io con la mia zatterina,
1: sì. Certo che ti ho vista, ne ho anche parlato inizio trasmissione, Maya. Sei volata sulla zattera, che sono rimasto con la bocca aperta, non lo so, vabbè. E quindi è stata un'avventura negli occhi del lupo.
2: Ma io non lo so come faranno a recuperarmi, però, perché io non so darvi indicazioni dove sono.
1: Oh, caspita, ragazzi. Quindi devi tornare da sola, non lo so.
2: Devo tornare da sola con la mia zattera, però lo sai che tornerò non da sola, perché ci sono le marmotte, ragazzi.
1: Di nuovo, le marmotte.
2: Lupo,
1: niente, ma
2: la marmotta.
1: Maya con le marmotte è veramente una roba incredibile. Maya alla ricerca delle marmotte nella puntata del lupo. Va bene, Maya, io ho perso qualsiasi. Va bene. Ormai tutti quanti ti hanno conosciuto, ma molti erano in pensiero. Qualcuno, i malfidenti, addirittura hanno creduto che fossi stata espulsa.
2: Confermo, non sono stata espulsa, mi sono io avventurata.
1: Brava, e ci piace che tu sia andata all'avventura. Sappi che se riuscirai a trovare la strada, c'è un bagaglio addirittura, c'è un bagaglio di panini per te, sì? Preparati dalle docili mani di Robert della Bourguignone.
2: Allora se mi dici così, secondo me ritrovo subito la strada.
1: Lo so. Ma siamo alla fine, Maya, dobbiamo veramente salutarci a questo punto. E tu saluta i tuoi super fan.
2: Io vi saluto tutti quanti, tornerò sicuramente.
1: Certo che sì. A presto a tutti gli amici da Maya Punto e Gianfilippo Campi. Alla prossima sull'Orma del Lupo.

0: Ehi, da brava.
1: Radio Mania, Day by Day.
0: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
2: Vi aspettiamo tutti.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show!
3: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
4: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
5: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo, ci incontreremo tra gli orizzonti degli eventi, soldati santi, ci fermeremo.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana, andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti, salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il mio primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: No, la racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare in mente tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: No, perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male.
0: E lei,
1: questa cosa.
0: E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì, non
0: hai avuto ancora segnali.
1: No.
0: Però è bello perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
1: Con il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: No, beh, sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente, avanti poi.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca? Ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube.
0: Basta scrivere tutto. Dario Migliotti.
1: Dario Migliotti, sì.
0: Da Viareggio.
1: Sì.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

0: Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 30 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

voce molto particolare, quella di Alice Cucaro, con questo singolo arriva in radio, si chiama Disegnarti, novità di questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Sono tornati anche i Gemelli Diversi, la loro canzone dell'estate è Desiderio.

I gemelli diversi sono tornati con Desiderio, questo è il titolo del loro nuovo singolo. Gemelli diversi che insomma molti ricorderanno per i loro successi, in particolare negli anni 90. C'è Nicola Ferrari nei prossimi minuti, artista che arriva da Sassuolo. Abbiamo già programmato diversi singoli. Questo è l'ultimo della serie, Lons.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Quanti sentimenti! Questa è la nuova canzone di Maurizio Martini con il featuring di Marco Ferracini, novità di Ora Musica. C'è anche Francesca Zagara.

Francesca Zagara, giovane artista di origine siciliana che è uscita con questo singolo supportata da Davide Buzzi, che tra l'altro abbiamo in programmazione anche con un'altra canzone che lui ha preparato per l'estate. Aura Musica, spazio anche a Fabio Martorana. La sua canzone è Sono felice di farti sapere.

Fabio Martorana, sono felice di farti sapere. È il titolo della canzone che hai ascoltato qui. Aura Musica.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Il meteo di Radio Tigulio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigulio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
5: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigulio.
6: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigulio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigulio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Welcome a Radio Show.
3: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia. Faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live set, trapperino che fa trap. Il Boucher pensa che siamo 23.

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità. A domani è il titolo del singolo di Valentina Indelicato.

Valentina Indelicato, si chiama A Domani, il singolo che vi ho presentato oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro appuntamento ricco di novità al primo ascolto questa settimana. E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Bring the action. Radio Tiguglio.
4: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: voce graffiante, una Rod Stewart al femminile, così era menzionata dai critici, l'avevano ribattezzata in questo modo i critici musicali di allora. Bonnie Tyler, ovviamente sto parlando di lei. Il periodo, guarda caso, era proprio quello, no? Cioè Rod Stewart, Kim Carnes, andavano di moda quelle voci un po' rock, no? Con quel rock un po' pomposo alla Meatloaf, tanto per capirci. Eppure lei, con questa sua voce inconfondibile, ha saputo regalarci perle come Total Eclipse of the Heart, pezzo che l'ha resa un'icona, no? Degli anni 80. Noi però l'abbiamo voluto omaggiare in questa giornata di Pop Up Weekend, in questa preapertura di programma, con questa It's a Heartache. C'è sempre il cuore, c'è sempre il cuore di mezzo, un cuore un po' triste ora che Bonnie Tyler non è più tra noi. Ciao Bonnie.
1: Pop Weekend va ora in onda. Pop Up Weekend.

passato, no? Che continuano ad avere successo, miscelate con quelle di oggi che successo invece lo avranno anche in futuro. Questo è il giusto mix che vi proponiamo ogni fine settimana anche in questo numero che è l'ultimo di questa stagione estiva. E allora cominciamo con Madonna.

iniziato con due botti davvero niente male, eh? Don't You Simple Minds e ancora prima Hang Up di Madonna, che veniva dal primo Confessions, no? Cioè Confessions on a Dance Floor, canzone ripresa da una hit degli ABBA e trasformata poi in Hang Up, pezzo che definì il suo album di maggior successo di questo secolo. Ecco, vent'anni dopo la storia si ripete per Madonna con il nuovo Confessions on a Dance Floor number 2, ed è subito un grande successo, perché nel primo giorno di uscita via streaming ci sono stati solamente 13 milioni di ascolti, una cosa davvero pazzesca, anche perché riprendere uno dei dischi che hanno definito il pop dei primi anni 2000, cioè Confessions on a Dance Floor del 2005, era un'operazione diciamo ambiziosa, no? Ma lei, Madonna, ci ha abituati a sfide importanti e questo nuovo album non fa altro che confermarla ancora una volta come una grandissima artista, e grandissima artista invece lo diventerà molto presto. Gaia è già sulla strada giusta e la riascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con la sua nuova Bossa Nostra.

Life, è un grande successo firmato da Mark Hollis e la sua band, appunto i Talk Talk, che erano un po' stretti, no, nel ruolo di band New Wave. Ecco, li avevano mandati in tour insieme ai Duran Duran e questa cosa Mark Hollis, che era il leader di questa band, non gli andava giù, tant'è vero che nella sua breve carriera si ripropose poi come artista solista dopo lo scioglimento dei Talk Talk avvenuto nel 91, realizzando un album, facendo emergere uno stile, no, che si discostava parecchio dal sound proposto nei Talk Talk. Album che non vide però un seguito, a causa in primis per il ritiro dalla scena musicale dell'artista e di seguito purtroppo per la morte di Mark Hollis avvenuta 7 anni fa. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, saluto solo ora il DJ Franklin, scusami ma ero troppo indaffarato a rivivere i ricordi del mio passato con i pezzi che abbiamo ascoltato all'inizio, quindi un saluto a te, buon lavoro, so che hai già mandato il prossimo e che porta la firma di Jovanotti, questa è Tutto l'amore.

to Rock, questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì d'impegno, no? Per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni, era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album, dei Michael Lewis to Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo, grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Lewis to Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no? E se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

5, questa era Try, ascoltata molto volentieri all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso secondo me ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338 78 24 144, messaggio o vocale che sia, non c'è problema. Noi vi accompagniamo con la musica, e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

In viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro che ci ha portato in conclusione di prima parte per quanto riguarda questo nostro programma. Il Pop-Up Weekend si ferma, ma solo per un attimo. Ritorneremo al più presto perché di musica ce n'è ancora tanta da ascoltare.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Radio Tiguglio
6: 24.

Beh, che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso, eccetera, anche se era già presente, a dire il vero, come bozza, l'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il soul orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina, possono nascere delle idee, e che idee. Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza che era la base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo, per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no, che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era come un'estate fa, ritrovata

Erano i Kasebian e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasebian di Stanza Napoli, e sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasebian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasebian che saranno band headliners della seconda data per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival. Festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Scancanensi, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre come detto i Kasebian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo.

Ciro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi, oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene. Cioè, non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338-78-24-144 e il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente. Per Simone e Clelia di Rovereto invece vacanze proibitissime, in quanto stiamo diventando genitori di un bel bambino e questo è il momento che stiamo aspettando. Sì, bravissimi, godetevi questo momento perché è davvero importante. Alle vacanze ci penserete l'anno prossimo, prenotando per tre a questo punto, giusto? Un saluto quindi a Clelia e Simone di Rovereto. Chi invece non ci pensa mai a prenotarsi le vacanze in tempo è Giulio di Bologna, il quale, sornione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. Beh, ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo tal giorno alla tal ora. A casa mia si dice che è una bella botta di, diciamo, tanta fortuna, dai. E tu, Frank, hai qualcuno che ti ospita in Sardegna o in Sicilia? La prenoti la vacanza? Ok, va bene, allora non sei fortunato come il nostro amico Giulio. Ho capito. Ora ci sono gli Orange Avenue in Pop Up Weekend, arrivano con Here Tonight.

Elena Tanz, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop Up Weekend. Dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte le puntate di Pop Up Weekend curate magistralmente dal DJ Franklin, che saluto e che ringrazio. Un saluto e un ringraziamento con un abbraccio forte a Jessica Donadio. Io sono Ernesto Gandini ed insieme torneremo tutti e tre a partire da

0: Radio Tiguglio presenta
1: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
3: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
4: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tigullio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Ehi, da brava.
6: Radio Mania Day by Day.
1: Non va bene
6: con Luigi Guarneri.
7: Vi aspettiamo tutti

Ciao cari amici, ben ritrovati sull'onda giusta di Flashback Music Memories, melodie indelebili che portano alla mente tantissimi ricordi fantastici, sensazioni positive. In studio per voi Corrado Marescalco, che subito dà inizio alla nuova puntata. Via!

Allora amici, abbiamo aperto alla grande con questo brano del 1978. Sono un celebre gruppo musicale statunitense di disco music, famoso per le loro performance in costume, attivo soprattutto negli anni 70 e 80. Album pubblicati 15, il nome letteralmente La gente del villaggio, si riferisce al Greenwich Village di New York, omaggio al grande leader scomparso qualche settimana fa, Victor Wills, frontman del gruppo YMCA Village People. It's fun to stay at the YMCA. Il suo amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Viola, forse qualcuno lo ricorda questo brano del 1982, noi non l'abbiamo rispolverato dai nostri archivi di Flashback Music Memories. È il sesto album in studio della cantante pop italiana Donatella Retore, pubblicata appunto nell'82 per l'etichetta Ariston, genere New Wave Synth Pop, si chiama Kamikaze Rock and Roll Suicide. Retore.

0: Saluto agli amici di Flashback Music Memories e in particolare all'amicone Corrado, che mette sempre della musica bellissima, da Elio e
1: Laura.

Sei di Bobby Flexter, è una celebre hit dance degli anni 90, cover dell'iconico brano dei Goblin, quindi anni 70, colonna sonora del film di Dario Argento. Profondo rosso, Flexter.

Allora amici, abbiamo fatto un bel salto in avanti, ma è sempre passato 2017, questo grande successo dei The Artist. Tommaso Paradiso & Company con questo brano del 2017, è il singolo del gruppo musicale italiano The Artist, pubblicato appunto in quell'anno dalla Carosello Records, genere electropop, un disco di platino, 200.000 copie vendute. Riccione 2017, The Artist, Journalist. Il suono amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: È una versione tutta particolare. Abbiamo scelto la versione remix. Il nostro regista ha deciso così. Bonnie M con My Baker è una canzone del gruppo Disco. Naturalmente Bonnie M, pubblicato in quell'anno, 77, fu il primo singolo del loro secondo album in studio. Love for Sale è il loro terzo singolo consecutivo a raggiungere il primo posto nella classifica di vendita in Germania. My Baker, Bonnie M.
1: Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio, ciao!

grande successo. Siamo arrivati al 1986, l'ottavo album in studio del cantatore torinese Umberto Tozzi, appunto pubblicato nell'86, aprile dell'86, poi fece tanto successo in estate di quell'anno. Produzione della CGD, da esso venne estratto Hurra!

0: Allora amici, siamo arrivati fino al 2016 e il grande successo dell'ex componente dei Verve si chiama Richard Ashcroft, This Is It Feels. È una canzone del cantautore britannico, appunto pubblicato il 22 febbraio del 2016 come primo singolo estratto da Long Plane These People, in uscita appunto il 20 maggio del 2016. E salutiamo il nostro amicone Rosario che ce l'ha richiesto. Anzi, ascoltiamo il suo messaggio.
1: Un saluto a te, Corrado, e a questa meravigliosa Radio del Cuore. Ciao, Corrado.

Molto bene amici, siamo approdati agli anni 80, 1983, con questo grande lavoro Synchronicity dei Police, con la grande voce di Sting. Il pungiglione colpisce ancora con questo grande capolavoro che si chiama Every Breath You Take. È diventato una delle hit più famose della storia della musica. The Police. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: amici, abbiamo inserito questa chicca del 1973 tratta dal long play che si chiama Parsifal, i Fantastici 4, i Pooh con Solo cari ricordi. Ebbene, salutiamo Enzo, salutiamo Rita, salutiamo Patrizia, Franca e ancora Rosita. Abbiamo anche il saluto del nostro amicone nuovo, Mimmo.
1: Tanti saluti da Noto agli amici di Flashback Music, in particolare a Corrado.

la musica intensa e la musica travolgente del gruppo tedesco dei La Bouche, 1994. È un brano fantastico che fece tanto successo in tutto il mondo. Si chiama appunto Sweet Dreams, La Bouche, grande produzione di Frank Farian.

svolta nella discografia della band, introducendo l'uso della lingua italiana alternativa all'inglese. Cosa resterà? Hey Fall 65 2002. Ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento. È il jukebox universale, quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Eccolo qua, il grande successo degli anni Ottanta. Uno dei tanti, naturalmente. È il celebre singolo di musica italo disco del cantante croato Sandy Martin, pubblicato il 28 giugno dell'84, scritto e prodotto da Claudio Cecchetto, diventato un tormentone iconico dell'estate degli anni Ottanta. Oggi festeggia ben 40 anni. Sandy Martin con People from Ibiza. Abbiamo dalla Spezia la nostra amica Romina, che ci saluta.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

ottimo, ottimo, grande successo per Raffaele Riefli, nata Raff 1989, è produzione di Giancarlo Bigazzi, inserita nell'album Cosa Resterà. Il brano esplora con ironia le dinamiche di coppia, la battaglia del sesso. Mr. Raff. Allora amici, abbiamo concluso, io vi lascio con Rod Stewart and Rizal Heisel, il grande successo si chiama This Old Heart of Mine 1990, noi ci sentiamo tra 7 giorni, bye bye con Flashback Music Memories, bye bye.

Nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi, ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima B.

Taken Back da This Is Lorelai, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90 guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

radio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrik, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

Loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania, è una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover, il pezzo si intitola The Carpet Song, Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brock Off dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pillar, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slow Pulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo, un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twix invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twix, i fratelli Daddario.

Una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twix, questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twix che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Guns. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si intitola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato dal vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Hills invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave, è un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album Little Epiphanies ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. The Age of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Heroes.

è la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVos. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' d'Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Orsi and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdal. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Metzingers, il pezzo Better Angels. You can-

Philadelphia sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels, loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2, i proventi vanno a War Child e vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready, loro sono i Big Thief.

0: il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearest, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tigullio.
1: È il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
0: con Alex De Sì.
4: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
5: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21:30.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Vi aspetto ogni mercoledì e sabato alle ore 8 su Radio Tiguglio. Hasta la vista da Jerry.
2: Hasta la vista.
3: Max Bellè presenta Vintage Club.

Riva, la voce di Lionel Richie per i Commodores in questo brano meraviglioso. Ho visto Lionel Richie in un filmato, perché è in tournée in quella degli Stati Uniti. No, speriamo che ritorni in Italia, perché ho proprio il bisogno di andare a rivederlo e ad ascoltare quella musica che ci ha e mi ha accompagnato per quanto? Da sempre. Io credo da sempre, da quando ho cominciato radio, 1982, credo che un Commodores o un Lionel Richie all'interno dei miei programmi c'erano sempre.

questo è uno di quelli. Sta girando il 45 giri, sì, è bellissimo. Con il suo attrezzino da mettere nel piatto, vero? Sì, che di solito è. Sì, sì, era plastica, perché quelli d'acciaio chiaramente li perdavamo in giro per il mondo, chiaramente. Ma è bellissimo. È bellissimo, è trecio lì, è trecio lì, è trecio. E là. Questo dov'è che sei andato? Dove hai trovato questo? Questi sono i controllers. I Cantor by Love, Boogie Love. Dove? Un mercatino a Bolzano. No, vabbè, no. Ma pensate, un pezzo del 1979 introvabile dei controllers. Lui lo va a trovare in un mercatino a Bolzano. Che minchia! Quanto sei andato a Bolzano, Brian? Soprattutto con chi? Che quello è importante. Ah!

Cambia, visto poi i volumi cambiano, che no, cambiano proprio le sonorità, no? Tra un disco e l'altro, tra un sound e l'altro, tra un gruppo. Che è una via di mezzo tra un gufo e un gruppo. È uscito fuori un gruppo. E vabbè. Allora, in cuffia, ragazzo, vi dice che il prossimo è un regalo per me. Grazie, perché è proprio veramente introvabile, ma molto introvabile.

non riuscivamo più a trovare nulla di questo uovo, e invece poi siamo riusciti a trovare questo che è un 45 giri ed è entrato naturalmente di diritto nel Vintage Club di questa settimana. Ciao.

0: Wow!
1: Yes, we wow! Detta così, ma non c'entra assolutamente niente col Vintage Club, ma lo faccio così.
0: Siamo vicini piano piano dolcemente, ci avviciniamo. Siamo vicini piano piano dolcemente, ci avviciniamo. No, vabbè, dai. Chiudiamola qui, che forse è meglio. Ah, non ancora. Non si può ancora. Abbiamo ancora una decina di minuti, vabbè. Ci ho provato. Crusaders con Randy Crawford.

Ma questa non è l'originale. Ah, ecco. No, ricordavo un Randy Crawford originale di questo brano bellissimo che usavamo sempre e comunque. Senti il piano come ti porta, senti il piano come ti porta. Vabbè, allora, finisce qua un'altra puntata del Vintage Club. Siamo stati benissimo, vi abbiamo amati anche in questa oretta un po' particolare di musica che so che a tanti di voi piace mucho. Ciao!

0: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo informarvi che per il periodo estivo The Nightlife si ferma per una pausa vacanze. Ma non vi lascio soli, perché in questo periodo riascolteremo il meglio di The Nightlife. Ci sentiamo sempre su Radio Tigullio Web e vi auguro buone vacanze. Ecco a voi il meglio di The Nightlife. Buon ascolto.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio Web
3: The Nightlife. The Nightlife.
4: The Nightlife.
3: The Nightlife con Dario Biondi.

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata. Questo è The Nightlife. Benvenuti.

0: Abbiamo iniziato questa puntata con le magiche note, il tocco vellutato di Petrucciani, Michael Petrucciani, indimenticabile pianista. E io volevo solo ricordarvi che potete collaborare con il sottoscritto se mi inviate a dariobiondi@yahoo.it le vostre frasi, i vostri aforismi, i vostri pensieri dedicati alla notte e alla vita notturna. Bene, anche per questa sera abbiamo delle sorprese, delle chicche straordinarie e quindi direi di ripartire.
1: The Night Life.

Il fascino esercitato dalla notte è fonte di ispirazione per coloro che amano lasciarsi avvolgere nel suo fatato e ovattato mantello di silenzio e permettere all'immaginazione di vagabondare senza alcun freno. È in quella soffice foschia illuminata debolmente dalla luna e dal tiepido chiarore di luci artificiali sull'asfalto si possono udire quasi distintamente quei suoni celati dal giorno. Nella magia della notte con i suoi lampioni il silenzio a volte è interrotto brevemente dalle auto che si dileguano.

Sotto la coltre delle tenebre, la parte più autentica di noi prende vita e si diventa filosofi, poeti, musicisti, anche se non a tutti è dato il dono di tradurre le emozioni attraverso il linguaggio artistico, ma che importa? La notte è passione, malinconia, romanticismo, può emergere la sofferenza che il sole nasconde e sotto la magica

L'esistenza è una trappola che conduce al suicidio esemplare. Questa è la vita di un corpo che mangia, dorme e osserva il mondo, sino a essere invaso da quei demoni, culmine di desideri compiuti. Un volto senza sorprese, come oggetto abbandonato nella catena del tempo. The night

Con Enzo Abitabile Boricante siamo arrivati al giro di boa, consueto giro di boa. Continuate a inviarci le vostre frasi, i vostri aforismi dedicati alla notte. Noi siamo ben lieti di leggervi in diretta. Potete scrivere a dariobiondi@yahoo.it, oppure se volete un contatto diretto cercate di

Chi va a dormire quando fa buio non conosce la notte. L'associa al sonno ristoratore per recuperare le energie spese durante il giorno. Ignora la sua inimmaginabile potenza rivelatrice che la colloca tra il giorno finito e il domani che giungerà. Il ricordo è il futuro, la transazione, il profumo di oscurità da respirare profondamente riesce ad ammaliare al punto di rallentare

Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni. Il motivo è molto semplice: chi soffre di insonnia

E con Neil Young finisce anche questa puntata di The Nightlife. Continuate a inviarci le vostre frasi, i vostri aforismi dedicati alla notte e alla vita notturna a dariobiondi@yahoo.it. Cercate anche il mio profilo su Facebook. Io vi aspetto la prossima notte con una

0: The Night Life.
1: Radio di Giulio Web. Ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tiguglio presenta.
3: A lot of people don't have no soul, but everything they touch turns to solid gold.

Ben trovati amici, inizia un'altra puntata di Me and Blues, programma di musica blues, rock blues, condotto da Gianfranco Piria. Richie Kotzen è un chitarrista statunitense che vanta una carriera prolifica come solista, circa 20 lavori. La sua musica è un misto di funk, heavy e nello stesso tempo però rock e rock blues. Per voi Stranger Breath è una cover dei Cream.

Rocco Montoy è stato uno dei tantissimi chitarristi della band di John Mayall, i famosi Blues Wreckers. Un'esperienza veramente interessante la sua, influenzato molto dalla musica di Albert Collins. And noi Breakman, Coco Montoya.

Sempre Me and Blues, programma condotto da Gianfranco Piria sulla musica blues e rock blues. Walter Trout, nonostante i suoi lunghi anni di esperienza e i suoi ultimi problemi fisici, continua ancora a realizzare delle cose veramente molto interessanti. Nel 2019 ha realizzato un album che si chiama Survivor Blues. Da questo ho scelto per voi Something Inside of Me, Walter Trout.

La nostra scaletta di oggi è molto ricca e questo è lo spazio dedicato sempre alla musica live. Joe Bonamassa, Down Live ad Amsterdam. Something After While, Joe Bonamassa.

Michael Landau, influenzato da Hendrix, Led Zeppelin e Weather Report, un turnista di grandissimo rispetto, un professionista veramente molto interessante. Ha suonato con una quantità impressionante di musicisti, anche italiani. Questa è una cover del 1941 scritta da Big Maceo Merriweather, Warhead Life Blues, Michael Landau.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Il sottoscritto, dopo 50 anni di onorata carriera come tastierista, Chris Winehouse ha realizzato un disco molto interessante nel 2019, scritto e prodotto insieme a Joe Bonamassa. Il pezzo che ho scelto per voi è That Driving Beat, da Sweet Release, Chris Winehouse.

Nel 2005 B.B. King ha realizzato il suo 40° lavoro, il suo 40° album, insieme a moltissimi amici musicisti importantissimi. Tra questi c'era anche Roger Daltrey, che è stato il cantante di Who. B.B. King e Roger Daltrey con Never Make Your Move Too Soon a Me and Blues.

È sempre Me and Blues, il programma condotto dal vostro amico Gianfranco Piria. Van Morrison, una carriera invidiabile la sua, un artista che ha saputo perfettamente coniugare le sue tradizioni irlandesi con la musica dei neri, in particolar modo il mondo blues. Love is

L'esibizione di Braille Blues Daddies al Bar Burn Treat erano un appuntamento fisso per moltissimi musicisti e artisti, dove si suonava blues e rhythm and blues. Da lì cominciò la carriera di Brian Lee, musicista eclettico che difficilmente fa delle cose banali. Brian Lee, Loud Down and Dirty.

Sempre Me and Blues, programma condotto da Gianfranco Piria sulla musica blues, rock, blues. Mark Ford è stato il chitarrista dei Black Crowers. Oggi è un freelance, suona con varie band. Ultimamente si è riunito con i suoi ex amici e ha fatto un disco veramente molto interessante. Per voi ho scelto Freedom Flagger, Mark Ford.

Un'altra puntata di B&B Blues è volata via, ma ritorneremo molto presto con la nostra musica blues e rock blues. Gianfranco Piria vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima trasmissione, ricordandovi sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo.

0: tuo ordine particolare.
1: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
0: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
1: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
0: Tu lo ammiri.
1: Ammiro la sua purezza. Un superstite, non offuscato, da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Big Ben, l'egoismo musicale, l'egoismo senza malizia. Senza malizia.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
2: Inizia ora la notte New Age su Radio Tiguglio.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
3: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
4: No vabbè, non ho parole.
3: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
5: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: Puntuale come sempre sulla nostra radio quando arriva questo giorno della settimana, è il momento di viaggiare nella musica rock e pop rock, che in due semplici parole si chiama Zona Rock, e come diciamo sempre, inizia sempre allo stesso modo, così.
3: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
4: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
5: Your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the Breaks.
4: Zona Rock,

L'apertura è quella col botto di Zona Rock di quest'oggi, 1980, Curtis Blow, The Breaks. Storia breve ed intensa per questo cantante che, pensate, i riff sono pop rock, ma questa è la canzone che viene definita la prima canzone rap. Ben ritrovati, cari amici miei, così è partito Zona Rock senza regole, come al solito ce ne siamo andati al 1980, canzone che, pensate, arrivò ad acquisire il disco d'oro e ad essere al numero 12 della 100 Greatest Hits Hip Hop Songs del 1980. Questa è una canzone che, insomma, tutti quanti abbiamo ballato, chi di più, chi di meno, che ancora si fa ascoltare tanto e che, insomma, entra in quello che ogni tanto dico io, le meteore storiche che bisogna riascoltare. Cosa avete fatto durante la settimana in cui non ci siamo ascoltati? Come è andata la vostra settimana? Siete pronti? State, insomma, andando bene in questa settimana in corso? Perché noi, come al solito, siamo carichi per poter ascoltare della buona musica rock e pop rock, ma dare una spinta in più ai vostri giorni. Senza regole, esco fuori la macchina del tempo e, pensate, dal 1980 ce ne andiamo al 1964. There she was, just

lo dico sempre che non ci facciamo mancare nulla. Usciva il 10 luglio del 1964 il disco di Manfred Mann dal titolo Do What Diddy Diddy, che insomma è diventata successa per, ha avuto successo per il suo ritornello orecchiabile e per la frase Do What Diddy, che probabilmente avete sentito, come insomma in passato lo avete sentita, ed è una delle loro canzoni più iconiche, con un come un classico del beat britannico di quel tempo, famosa per il suo riff di organo e il coro coinvolgente che ha dato via ufficialmente a quello che è questo zona rock, con queste due cose strane ma che insomma ci stanno in zona rock, dove non ci sono troppe regole. Tra le altre cose, questa canzone di Manfred Mann sarà la copertina che vi ritroverete a fine di Zona Rock sul profilo IG del nostro programma, però di tutto questo poi ne parleremo alla fine come al solito. Invece vi catapulto ai giorni nostri, perché a me piace tanto, vi faccio ascoltare Sombra.

potremmo sprecare aggettivi sopra aggettivi per definire i Depeche Mode. The End, il singolo estratto dall'ultimo lavoro Moment Mori, che va benissimo nelle vendite, ma una carriera di oltre 40 anni per i Depeche Mode, che riescono sempre a stupire. Come faccio sempre in apertura di Zona Rock, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi, ovvero la WhatsApp line 375 863 2965, il sito internet della nostra radio, i social della nostra radio, perché ormai i social fanno parte H24 della nostra vita. Ditemi la verità, una sbirciata anche al lavoro la date, no? Se il vostro boss è, insomma, così distratto, e quindi potete darla anche alla nostra radio. Certo, non vogliamo essere responsabili del vostro licenziamento, però ormai i social fanno parte H24. Il sito internet anche di Zona Rock, www.zonarock.net, l'IG di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock, e le applicazioni della nostra radio, che di iOS e Android, da installare sui vostri smartphone e tablet per portare la nostra musica con voi. Ma ho anche una novità, perché ho scoperto ultimamente che nelle automobili di nuova generazione c'è l'infotainment che contiene anche le web radio, e se magari voleste cercare la nostra radio in modalità web, quindi raggiungibile in tutto il mondo, basta mettere e cercare la nostra emittente e il gioco è fatto, non avete neanche bisogno di smartphone o telefonini. Che ne pensate invece di fare un salto ancora una volta negli anni 80, che sono quel periodo che ci fa ballare tanto, che ci piace riascoltare e inserire nelle playlist di Zona Rock? Perché io vi porto indietro al 1987, il Level 42. Sentite un po' che roba.